anche per oggi termina Sabor Latino, un programma curato da Rino Barba Blues Busillo e presentato da Il Pirata Barba Blues. Un programma in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860, su Facebook Rino Barba Blues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana vi auguro un buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi. Ciao a tutti da Rino Barba Blues Busillo e il Pirata Barba.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Ticuglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
5: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
6: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 2:34.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tigullio.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intendere.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Radio Tigullio presenta.
3: Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
4: This is Vibes. Eccoci qua. Voilà. Nuova settimana insieme, voilà. Voilà, lo dico io. Una nuova ora insieme. Io sono Roberto Davi. Il meglio dell'R&B, del soul, della disco e del funk.

Allora adesso possiamo dirlo con più tranquillità, perché in apertura abbiamo avuto solamente 14 secondi e non siamo neanche riusciti ad elencare tutti i generi che incontriamo tutte le settimane qui in radio in mia compagnia. Innanzitutto grazie a tutti coloro che ci hanno mandato degli attestati di stima, che ci scrivono, che ci ascoltano, insomma che aspettano questa selezione musicale tutte le settimane. Grazie a tutti quanti voi, questo ci riempie il cuore di gioia e anche di voglia di portare avanti questo progetto nato qualche tempo fa, così quasi per scherzo, che però ci sta dando parecchie soddisfazioni, così come la musica che noi suoniamo oggi in apertura. Abbiamo incrociato uno degli esponenti della R&B più in voga negli ultimi tempi, vale a dire Anderson .Paak. Ma oggi i miei amici qui della redazione di Vibes, della redazione musicale, ci hanno regalato un inizio direi quasi particolare. Noi siamo abituati a ritmi più tranquilli e invece no. Anche il secondo disco di questa settimana è abbastanza movimentato. Bad Rabbits, Walking on the Moon.

I've been walking on the moon. Beh, si sta parlando di ritornare sulla luna, sempre che naturalmente noi ci si sia mai stati. Non voglio fare assolutamente il negazionista, per carità, prima di attirarci gli strali di qualcuno, però la notizia è quella. Walking on the Moon, che ci ricorda ovviamente anche un altro grandissimo successo di Sting e dei suoi Police. Ma adesso mi sento più a casa mia. È il nuovo lavoro di Bonnie James, sassofonista americano, qui con il suo singolo Coastin'.

Colson. In the Friday. Eccolo qua, il nuovo lavoro di Bonnie James che ci ha riportato ad atmosfere più conosciute e consone. Lo so, io spingo su questa cosa qui, ma effettivamente il mio amore per la black music, una volta così si chiamava o veniva definita, nasce proprio nella metà degli anni Ottanta, grazie a delle ballad o delle slow jams che all'epoca andavano per la maggiore anche in qualche emittente italiana di nome. Ed è proprio di quel periodo, anno 1988, che andiamo a recuperare oggi anche questo singolo di Jesse Johnson, I'm Just Wanting You.

Sto facendo fatica a entrare con il parlato su questo motivo di H-Town, una produzione purtroppo non smisurata, ma comunque quel poco che ci hanno regalato a partire dal 1987 i due gemelli Connor è rimasto nella nostra mente e non avevamo ancora avuto modo di suonarle. Queen Vibes abbiamo fatto oggi e quindi spero di avervi regalato un'altra perla che arriva da quel magnifico decennio per la black music. Torniamo indietro di 10 anni invece, andando a recuperare un altro dei grandi successi di Harold Melvin and the Blue Notes. La prossima è Keep on Loving You.

Keep on Loving You. Eccolo qua, il singolo di Harold Melvin and the Blue Notes all'interno dei Vibes nella prima parte di questo nuovo appuntamento settimanale qui in radio. Grazie a tutti per essere qui. Abbiamo pochi minuti e non sono mai sufficienti per la qualità del sound. Questo non è un autocensirsi, ma sono proprio i complimenti che mi arrivano dall'altra parte.

Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Va bene, eravamo partiti forte, abbiamo rallentato perché così è stato deciso ai piani alti, che poi sono occupati da me, perché io in vibes ho l'attico e quindi guardo tutti dall'alto in basso. Janet Jackson ad aprire la seconda parte del nostro appuntamento di questa settimana. Questa era una canzone con un titolo chilometrico, Funny How Time Flies When You're Having Fun. Ce la caviamo meglio con il prossimo lavoro, che è anche recentissimo, uscito proprio qualche giorno fa, il nuovo lavoro di Lady Blackbird, Feel It Coming.

Personaggio abbastanza curioso, almeno dal punto di vista del look, si fa chiamare Lady Blackbird. È al suo secondo lavoro anche in vinile, quindi se siete amanti dei dischi come si facevano una volta potete andarlo a cercare e trovarlo. Era Feel It Coming, novità di questa settimana, così come la prossima, che arriva da un quartiere non propriamente fra i più ben frequentati di New York. Stiamo parlando di Brooklyn.

L'abbiamo fatto evidentemente apposta di mettere immediatamente dopo il singolo dei Fonny PPL questa bellissima I Didn't Mean to Turn You On, singolo di Cherrell, che molti di voi si ricorderanno per aver fatto coppia con Alexander O'Neill, musicalmente intendo, canzone poi ripresa anche da Robert Palmer, che era praticamente l'originale del disco dei Fonny PPL. L'avevamo fatto anche 7 giorni fa con Bill Jerry e Johnny Guitar Watson. Quando capita, quando ci vengono in mente dei ricordi, noi proponiamo il confronto. Il prossimo Queen Vibes, Turn Me Around.

It doesn't matter, cioè non importa, non deve averla pensata così quando si è reso conto che il suo nome per esteso sarebbe stato poco radiofonico, usiamo questo termine. Lui infatti si fa chiamare Tory Lanez, ma il vero nome è Daystar Samuel Shua Peterson, rapper e cantautore canadese, trentenne, nato a Brampton. Questo era il suo singolo, appunto, It Doesn't Matter, cioè non importa. Importa invece sì che il tempo sta scorrendo inesorabile. Abbiamo spazio ancora per soli due motivi, il primo dei quali è già in sottofondo. Andiamo a ripescare anche gli M2Me.

Give it on up if you want to. Anche gli M2Me all'interno di Vibes questa settimana, una puntata particolarmente movimentata. Tenetela stretta, collezionatela, perché non credo ce ne saranno molte altre così. Oppure sì, non si sa, molto dipende anche dalle produzioni discografiche che settimanalmente arrivano qui in redazione, e quindi poi anche un po' dallo spirito con il quale si presentano i miei amici della redazione, con i quali scegliamo appunto i motivi in scaletta ogni settimana qui in radio. Siamo arrivati in fondo, come detto precedentemente i minuti erano veramente pochi, usiamo gli ultimi 4 e mezzo per ascoltare Optimistic di Sounds of Blackness. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima settimana. Bye bye!

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tivulio.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo in questi giorni con parecchi maestri di musica.

0: nazionale o addirittura europeo a suonare nelle bande. Come ti ricordi, c'era il nostro amico che non c'è più, Rocco, che mi accompagnava, cioè lui mi teneva per il braccio e io suonavo il clarinetto.
1: Rocco Agazzi, sì.
0: Ecco, che ricordiamo con affetto. Ecco qui. E allora, lei come ha iniziato invece la sua carriera musicale? Quando era bambino, cioè insomma, già a 5-6 anni aveva detto io sono, non suono?
1: Come, no, io ho iniziato subito dopo la primaria.
0: Quindi
1: in quinta elementare, quindi subito dopo ho intrapreso gli studi in conservatorio, ho finito la scuola media e sono entrato in conservatorio. Dopodiché mi sono diplomato in clarinetto.
0: Clarinetto, giustamente. E naturalmente poi hai iniziato a fare il maestro di banda, perché hai iniziato.
1: Sì, ho formato una banda a Sibari,
0: ecco, quella che
1: poi da Sibari siamo passati a Francavilla,
0: ecco.
1: Da Francavilla sono passato a Canna.
0: Quindi, eccetera, non la trova la banda di Canna, non la canna di...
1: Sì, ecco. L'ultimo ho chiuso con la banda di Canna.
0: Ecco, quindi giustamente, dopo tanti anni, quanti bambini avrei cresciuto con queste bande? Da...
1: Circa un 500-600 tra tutte le bande.
0: Ah, tutte le bande. Uno dei più bravi ero io sicuramente, no?
1: Sì.
0: Giustamente mi volevo scrivere le marce in braille, poi me le facevo suonare. E poi c'era anche uno che si chiamava Nicola, il mio accompagnatore di oggi, che anche lui ha tenuto a battesimo, no? Quando aveva 7 anni.
1: Sì, lui è nato nella banda dei Sibari.
0: Sì, infatti, e ancora lui suona ancora. Infatti l'altro giorno abbiamo sentito la sua marcia che abbiamo fatto sentire per in occasione del Venerdì Santo.
1: Pino Liprano, pure è nato a Sibari come banda musicale. Poi è stata a Francavilla, adesso alla banda per i fatti suoi.
0: Ecco,
1: che dirige una banda di Villa Piana.
0: Sì, sì, Pino Lufano. E quindi diciamo che in qualche maniera il tuo mondo musicale è rimasto sempre, perché adesso disegni, hai sempre
1: disegnato.
0: Sì, sì,
1: poi sono passato di ruolo nel 2007 presso Monopoli, provincia di Bari.
0: Benissimo.
1: E dal 2007 ho lasciato la scuola.
0: Ho capito, quindi siamo sempre nel campo dell'insegnamento. Diciamo che è un tuo sogno per la pensione, qual è?
1: È un mio sogno per la pensione, almeno di godermela dopo tanti anni, sì, di sacrifici.
0: Sì, quello senz'altro, magari hai in mente già qualche cosa, continuerai a fare.
1: Sì, ritorno a fare il maestro di banda.
0: Quindi vuol dire che faremo la banda dei senior, magari torniamo.
1: Sì, sì, diciamo, la banda degli anziani faremo.
0: Quindi la banda della terza età.
1: Terza età, sì.
0: Perfetto. E a parte questi sogni, mi pare anche un figlio che suona.
1: Sì, che adesso diciamo lui non ha voluto intraprendere per quanto riguarda il diploma, la laurea in musica, perché vedeva che io giravo paese per paese
0: e quindi ha detto che
1: lui non ne vuole sapere.
0: Quindi niente. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito e naturalmente se ci sarà la banda dei senior vuol dire che ci faremo sentire e faremo un concerto insieme.
1: Ok, mister Cesena.
0: Grazie, alle prossime. Ciao, a presto.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta, siamo al dialogo nel buio. Questa mattina abbiamo due ragazzi, abbiamo Mirko, ciao, buongiorno Mirko.
2: Buongiorno.
1: E poi abbiamo Roman, buongiorno,
3: buongiorno.
1: Roman. Allora, Mirko, di che nazionalità è? Italiano?
2: Sì, italiano.
1: Di che città sei, Mirko?
2: Bovisio Masciago.
1: Ah, Bovisio Masciago, sì, conosco questo posto.

0: giusto. Che scuola frequenti?
1: Lettore Maiorana Cesano Maderno.
0: Sì. E che anno sei?
1: Secondo anno.
0: Secondo anno. E invece sentiamo invece Roman. Roman, tu sei in classe con Mirko?
2: Sì, stessa classe, stessa scuola.
0: Stesso banco?
2: Più o meno, in passato.
0: Anche tu sei di Cesano Maderno?
2: Sì, no, cioè, allora, vado a scuola a Cesano Maderno, ma vivo a Cogliate.
0: Conosco Cogliate, vicino a Saronno praticamente. Mm-hmm. Sì, tanti anni fa abitavo e lavoravo a Caronno Pertusella, che era vicino Saronno, vicino Cogliate, conosco questo posto. Bene, allora, dunque, partiamo con Mirko. Mirko, raccontaci come è avvenuto l'incontro col dialogo del buio e se ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto, oppure cos'è che non ti è piaciuto.
1: Ho apprezzato valorizzare l'utilizzo degli altri
0: sensi.
1: Per me non è stato spaventoso. Ho apprezzato l'esperienza.
0: Ma tu, per esempio, hai sentito dei profumi? Che profumi hai sentito?
1: No, non
0: hai sentito l'odore dell'auro, l'odore del caffè? No?
1: Ah, sì, l'odore del caffè, sì.
0: Era bello l'odore. Ti è piaciuto il caffè al buio? L'odore del caffè al buio ti è piaciuto?
1: Sì, l'ho apprezzato.
0: Ecco. E poi invece sei andato lungo il corso, sei stato anche sul ponte tibetano, quello che si scuoteva, ti è piaciuto?
1: Sì, sì.
0: O lì hai avuto un po' di paura lì?
1: Ma no.
0: No, non tanto. E invece cos'è che hai visto ancora che ti è piaciuto? Hai visto qualcosa nella casetta, tipo il telefono, la chitarra?
1: Più sulla frutta.
0: Quindi nel mercato.
1: Eh sì, che si andava proprio col tatto, con la forma.
0: Ecco.
1: E sì. E che si cercava anche di riconoscere il frutto.
0: Ecco,
1: è stato piacevole.
0: Che frutto hai riconosciuto, Mirko?
1: C'erano cetrioli,
0: cetrioli,
1: una mela, arance.
0: Ho capito. E poi sei andato anche nel traffico. Nel traffico sei andato su una moto per caso? Non hai visto una moto?
1: Sì.
0: Un Harley? Era un Harley.
1: Poi non ci sono salito, però.
0: Ah, non sei salito? Vabbè, comunque alcuni ci sono saliti, altri no. E hai visto anche una macchina per caso?
1: Ah, sì.
0: Ecco, la macchina era una Fiat, mi pare. E invece hai sentito anche il semaforo sonoro, vero? Che hai sentito il semaforo suonare, l'hai sentito?
1: Sì, ci siamo passati.
0: Io non so. E poi sei andato al bar, e al bar invece hai bevuto che cosa? Al bar.
1: Ho preso un caffè.
0: Ah, quindi hai fatto l'odore del caffè e poi hai preso il caffè. Perfetto. Sentiamo Roman invece. Roman, per te cos'è stato questo dialogo nel buio? È stato difficile ambientarti dalla luce al buio non appena man mano le luci si smorzavano?
2: Sì, principalmente sì, perché ho un pochino di paura del buio. Ma non del buio in sé, ma di quello che ci si può trovare dentro.
0: Ma tu, per esempio, la notte c'era la lucetta accesa oppure no?
2: No, perché
0: è un buio conosciuto quello di casa, quindi sì, ti dà fastidio. E invece questo buio era proprio buio oppure insomma c'era qualche luce ogni tanto?
2: No, proprio un buio che manco potevo vedere le mie dita se le mettevo un centimetro dall'occhio.
0: Quindi era un buio pesto proprio,
2: sì.
0: Pestissimo. E tu invece cosa hai visto nella parte del bosco? Hai sentito degli animali? Secondo te gli animali erano veri o registrati?
2: Mi sembravano registrati.
0: Ah, bravo, complimenti. Vuol dire che hai un buon orecchio anche. E invece, per esempio, tra le varie cose, tipo l'auro, altre foglie, cos'è che hai apprezzato? Cos'hai sentito?
2: Tipo? La forma dell'Italia.
0: Ah, quindi nella
2: casa. Pappagallo.
0: Il pappagallo, poi hai visto la chitarra? Hai toccato una chitarra senza corde?
2: No.
0: Non l'hai toccata. Allora devi venire di nuovo perché c'è anche la chitarra lì, devi andare a caccia della chitarra. E invece nella parte del mercato e del traffico, cos'è che hai visto?
2: Boh, allora ci aveva spiegato che c'era una moto e poi anche una macchina.
0: Sì.
2: E sono salito sulla moto e sono riuscito pure a riconoscere il modello della macchina.
0: Ah, la macchina cos'era? Una
2: Panda.
0: Una Panda, bravissima.
2: Della Fiat.
0: Invece la moto era un Harley. Beh, questo lo dico io perché comunque anni fa facevo anche il dialogo, facevo la guida anch'io tanti e tanti anni fa. Bene, e al bar invece hai consumato cosa?
2: Una Coca-Cola,
0: quindi caffè e Coca-Cola. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti, sui ciechi, insomma, anche domande se volete a me personali, io sono un giornalista quindi rispondo a tutto e cerco di essere poi obiettivo, insomma.
2: Voi non vedenti, i sogni? riuscite, cioè, sognate solo i suoni o riuscite a immaginare anche qualche forma?
0: Allora, qui c'è da dare una precisazione. Io, che sono stato non vedente non totalmente dalla nascita, allora diamo per scontato: il non vedente dalla nascita non potrà mai sognare niente, cioè sognerà nel mondo in cui percepisce, quindi il tatto, le altre cose, perché i colori non l'ha mai visto, quindi non li potrà mai vedere i colori, né se glieli dite d'altro. Invece il non vedente, che sono io, che ha vissuto un po' nella visione, quindi io quando ero piccolo vedevo i colori, vedevo altre cose e tutto, io sogno in linea di massima a colori, qualche volta anche più in bianco e nero, e altre volte proprio sogno da non vedente come sono adesso, ecco. Però voi vi chiederete se il non vedente davanti a sé vede sempre nero. Allora, il non vedente dalla nascita non si può sapere, mentre io, che ho vissuto, vedo quello che penso, cioè in questo momento vedo te, Andrea, ti immagino con una maglia verde e magari mi sarò sbagliato, dici no, guarda Giuseppe che la maglia è rossa, a quel punto vedrò rosso davanti a me, quindi noi...
2: No, Mirko ce l'ha nera, io ce l'ho grigia e niente.
0: E niente, quindi. Allora, una prossima domanda, poi chiudiamo.
1: Come i non vedenti riescono a ambientarsi nei rumori caotici della città e non essendo nei sopraffatti?
0: È una bella domanda questa qui, è veramente difficile, perché la città per noi è caotica, dove c'è traffico non riusciamo a muoverci, e spesso anche in mezzo agli incroci, in mezzo alle parti dove c'è tantissimo rumore ci imbamboliamo anche noi e aspettiamo sempre qualcuno che ci dà una mano, mentre nelle case riusciamo a ambientarci facilmente, perché magari la persona ci descrive il piccolo ambiente. Per esempio, se venissi a casa tua, che è una casa magari di 50, 60, 80 metri, dopo che me l'ha spiegata, me l'ha fatta vedere parete per parete, io la ricordo dopo pochi minuti, mentre se sono qui tipo nell'istituto, che è grandissimo, ancora dopo 20 anni che ci vengo ancora non so ambientarmi, non conosco tutto quanto. Bene ragazzi, è finito il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie Mirko e grazie anche a te Andrea, alle prossime, ciao ragazzi. Roma,
2: buona giornata,
0: ciao ciao,
1: grazie, arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri, ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club Milano Brera. Buongiorno signor
2: Antonino Battiato.
1: No, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
2: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Ecco. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato. Ecco.
1: E come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
2: Combinazione, ero nel campo dell'ottica.
1: Ah, quindi nell'ottica dei cieli. Perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali, oppure no?
2: Colorazioni, lenti protettive per non far venire la cataratta, sempre nel settore.
1: Io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avrei servito di nessuna cosa, credo. Comunque, sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
2: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario, poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
1: sì,
2: e allora ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovato una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, e ritornava alla vita, insomma due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso l'Imbiate, dove c'è il nostro centro di addestramento cani guida. Conosco. Sono stato un puppy walker, ho istruito un cagnolino
1: da piccolo,
2: l'ho portato ai giardinetti, sull'autobus, in metropolitana, in maniera che poi quando viene affidato a non vedente,
1: prima degli istruttori, sì. E quindi lei crede nel cane guida? Cioè,
2: sì, fortemente, ci credo fortemente.
1: Anche se
2: non è facile, ci sono dei problemi. Se devono amalgamare le persone, ma noi siamo abbastanza organizzati, ecco, perché il non vedente viene presso la nostra sede,
1: certo.
2: Noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
1: sì,
2: e lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
1: sì,
2: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente. Sì. Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torna indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
1: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque che razze sono i cani?
2: I nostri sono Labrador.
1: Tutti Labrador,
2: sì.
1: Bianchi o neri o anche
2: colorati. E poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
1: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
2: Un 100 cani riusciamo a dare, cani, sì.
1: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
2: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio,
1: sì,
2: che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto: dono due cani guida alle inviate, in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
1: Quindi mi ha anticipato nella domanda, quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
2: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions, e 12.000 tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1.600 club qui solo in Lombardia.
1: 1.600, sì. Incredibile. Senti, qual è un sogno che hai nel cassetto, Antonino?
2: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
1: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
2: Ti ringrazio, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice, io
2: propongo.
1: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
2: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
1: Quindi sono 15 anni.
2: Una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
1: Diciamo che ti stai esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
2: Beh sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato chissà che, poi senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
1: Ma giochi così senza pensare al gambetto oppure alle cose?
2: No, io in base no.
1: Come me. Senti, ma nel tuo caso, perché sei anche tu, fa parte dei Ciccanti, insomma, dico io, come che i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tanti. Varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
2: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì. Fino a circa 12 anni fa più o meno. Diciamo che l'ho persa per causa farmaci,
1: quindi
2: del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
1: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
2: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
1: Una tantum.
2: Sì, purtroppo sì.
1: Ecco. E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
2: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
1: Quindi il tribunale di Perugia?
2: Perugia, sì.
1: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solo gli scacchi?
2: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
1: ovvero?
2: Pratichiamo lo sport dello showdown e diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal e sono stato uno dei pochi a proporre
1: la lotta?
2: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
1: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
2: però è un progetto con il Comitato Paralimpico che al momento si è fermato.
1: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che casomai servissero, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
2: Sarebbe quello
1: di rivedere, che tutti vanno a
2: quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone.
1: Ah.
2: però certo, ora come ora, boh.
1: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
2: o di scacchi.
1: Anche di scacchi. Alle prossime. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Disabili International Radio presenta
1: il galletto sono io, il galletto quello lì,
0: il gallo di Simone,
1: ma sì, oggi è il 19,
0: forma
1: sì,
0: con Simone Papini,
1: bene. Buongiorno a tutti, dai, Disabili International, sai, fatto anche, non solo rovino la sigla. Amici, stamattina voglio portarvi a Città della Pieve, tra poco ne parliamo, in provincia di Perugia, un passo da me a 7,5 km, tra poco ne parliamo, questo e tanti argomenti anche dei musei, sì, anche dei musei, dai. Allora, amici miei, mettetevi comodi, sicuramente sì, sono la nostra emittente radiofonica preferita, grazie a Giuseppe per la linea, io direi di iniziare immediatamente con i primi pezzi musicali.

giornata mondiale dei musei, Simone, non sai che ti perdi i musei preistorici. Ci sono stato a Bologna. Ciao, ciao Alberto. Ci sono stato. Dai, adesso quelli che mi avete comunque suggerito in qualche modo, magari. Ci sono i musei interattivi 3D anche per le persone non vedenti. Ciao Simone e ipovedenti. Ciao Marghe dalla provincia di Como. Vedi che poi pian piano cammin facendo mi vengono anche mi suggerite veramente delle iniziative veramente interessanti. Allora, amici miei, oggi nel 1921 il cerotto viene messo in commercio, come facevano prima del 1921. Questo mi piacerebbe saperlo, perché prima non c'era il cerotto, come facevi con delle bende probabilmente. 1939 nasce Giovanni Falcone, mentre nel 1920 Giovanni Paolo II, il grande papa. Fred Perry 1909 e Giampiero Galeazzi nel 1946. Oggi il Milan si aggiudica la Champions League, quando nel 1994.

I musei tecnologici sicuramente sono quelli che potrebbero interessare al sottoscritto, perché io sono abbastanza fissatello con sta cosa, quindi tranquilli che ci potrei fare probabilmente un salto in qualche modo con qualche assistente, potrebbe essere veramente un'idea. Parliamo di tecnologia, parliamo di social media. Allora, vi voglio portare in Svezia. Partiamo dal presupposto che la Svezia è stata sempre a livello tecnologico, informatico e a livello di social media una di quelle che forza andate ed elargite il social media. Sta facendo però un passo indietro anche lei. Tuttavia il nuovo governo del centrodestra, ormai salito al potere dal 2022, ha deciso di invertire la rotta. La ministra dell'istruzione è stata categorica. Il principale periodico è questo ritorno alle origini, cioè considerando lo slogan dello schermo al raccoglitore. Che cosa succede? Succede che, se ne sta parlando anche nel nostro bel paese come nel resto d'Europa, quanti di voi l'ultima volta che hanno scritto se lo ricordano? L'ultima volta che avete fatto anche una firma a mano, visto che adesso c'è molto anche la firma digitale, anche quando sei in banca alla posta c'è comunque sia lo schermo, fai là uno scarabocchio con quel pennino che sarà che sono disabile ma un casino, comunque sia. Si torna indietro, nonostante gli studenti svedesi siano ancora sopra la media europea, i risultati secondo appunto secondo lo studio nei test internazionali sulla comprensione della lettura hanno mostrato un declino progressivo. Gli esperti hanno evidenziato diversi problemi legati all'uso dell'eccesso dello schermo. I dispositivi digitali tendono a frammentare l'attenzione. Se pensate a TikTok, che si è inventato sta cosa dei Real e se già durano 80 secondi te girano le balle, è molto probabile che insomma si debba tornare indietro. E poi c'è da considerare che i bambini fino ai 6 anni è pericolosissimo lo schermo, dai 6 anni in giù, perché comunque a livello di cognizione e ovviamente anche a livello motorio possono avere dei danni. Leggere sulla carta favorisce una comprensione più profonda rispetto alla lettura sullo schermo. La scrittura è meno stimolante ai circuiti neurali, diversi a fondamentali per l'apprendimento, che la digitalizzazione della tastiera e dello schermo. Il governo svedese che fa è stanco e quindi c'è 1 miliardo di carone, oltre 180 milioni di euro per l'acquisto di libri di testo cartacei da distribuire nelle scuole. Tra i cambiamenti principali c'è lo stop al tablet per i piccoli, quindi a livello di elaborazione, l'eliminazione dell'obbligo di dispositivi digitali negli asili e per i bambini sotto i 2 anni. È pericolosissimo, questo già lo sapevamo, però è difficile che insomma possa essere messo in condizione.

Tornare alla penna e al calamaio è quello che stanno cercando di fare gli svedesi. Il governo ha detto ora si fa retromarcia, proprio la Svezia, come dicevamo poco fa, che sarà sempre quella sui generis, quella che ha comunque dato il via a tanto a livello tecnologico, informatico, a registro digitale e quant'altro. E allora, tornare alla penna e calamaio per i benefici appena elencati. E amici miei, per i più piccoli, l'eliminazione dell'obbligo dei dispositivi digitali all'asilo, dicevamo, più spazio alla carta, penna e quaderni per lo svolgimento degli esercizi e delle verifiche, introduzione delle regole più rigide per limitare l'uso dei telefoni durante l'orario scolastico, anche per gli scopi didattici. Quindi questa mossa, ragazzi miei, non è priva però delle critiche, mentre molti, diciamo, pedagogisti, medici, insomma, sostenevano il ritorno all'analogico per proteggere lo sviluppo cognitivo per i bambini, alcuni esperti di tecnologia e quindi insegnanti temono che gli studenti possano trovarsi meno propensi per un mondo per lavoro sempre più digitale, dominato dall'intelligenza artificiale. Quindi la Svezia sta cercando il nuovo equilibrio, riconoscendo che la tecnologia deve essere un complemento che non sostituisce le abilità cognitive di base con la lettura profonda e la scrittura manuale. C'è chi non si ricorda manco più come si scrive il corsivo. Io, ragazzi, il corsivo quando ero piccolo, ero sotto operazioni, non lo conosco, non ho nessunissimo tipo di problema a dirlo, perché tanto questa è la vera realtà, tant'è che molto spesso anche nei vari social media ci sono un po' quei muretti, no? Quelle frasi in corsivo le salto. Però devo dire che, e lo voglio tornare a dire ogni volta che c'è un argomento che mi permette di farlo, sicuramente la tecnologia, l'informatica, questi schermi, questa tecnologia, se ci fosse stata quando ero ragazzo io, da bambino disabile, sarebbe stato a hoc. Però non c'era, bisognerebbe trovare l'equilibrio. Ciao Simone, si lamentano che noi genitori molto spesso siamo sindacalisti, solo che proprio anche a livello scolastico non ci danno pace con le varie notifiche delle verifiche dei voti. Ecco, ciao Laura da Figline Valdarno. Sì, beh, bisogna trovare quell'equilibrio che spesso non è facile trovare. Questo è un valore.

0: Abbiamo fatto a tempo a fare un salto a Città della Pieve, ma
1: di Simone.
0: Sì, il gallo di Simone torna giovedì, dopodomani. Torna il 21 e vi porterò a Città della Pieve. Perché? Perché se vuoi saperlo devi continuare a rimanere in contatto, in linea con noi. Non è che vi posso dire tutto, dai. E che minuti sono passati? Il tempo a mia disposizione è trascorso, già 22 minuti.

Però dai, mumma segno, come ve lo ricordate il grande film, del grande, meraviglioso mummo, se ricordati che devi morire, mummo segno. Va bene, voi segnatevi invece di continuare a rimanere incollati a questa emittente in syndication. Giuseppe continua a tenerci compagnia, con me ci sentiamo giovedì, signor, giovedì.

0: Ben ritrovati miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi sabato 16 maggio 2026, nuovo appuntamento con Promo. Dopo un lungo periodo di assenza ritorniamo a regalarvi tante belle novità discografiche della settimana. Vi ricordo, chi vorrà potrà riascoltare la puntata nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 del mattino. Detto questo, saluto Antonello Regia e tutti quelli che mi seguono e esprimono le proprie preferenze al 333 9648 645. Ma quest'oggi vogliamo parlarvi di disco Promo, che andrà in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Come vi dicevo, quest'oggi Danto Radio, come disco Promo, ha deciso di scegliere Anna Chiara Cecere, I tuoi nei. Il brano nasce dall'idea suggestiva del corpo come una mappa geografica ed emotiva, dove ogni neo diventa un punto di riferimento, un confine di attraversare o una tappa di un viaggio intimo. Esplora la pelle dell'altro significa, in questo senso, leggerne la storia. Ogni centimetro di sé racconta infatti un frammento di vita e un segreto custodito o momento passato. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano, e devo dire un brano abbastanza bello e intenso. Buon ascolto.
1: Il disco Promo. Il disco Promo.

Iniziamo subito a regalarvi emozioni. Preparatevi. Iniziamo con Claudia Cantesani, Il venditore di rose. Il brano si presenta come un piccolo gioiello di poesia contemporanea. La semplicità delle parole, dei personaggi, delle situazioni descritte nelle strofe si contrappone al respiro universale del ritornello, che esprime un bisogno d'amore profondo condiviso. Il venditore di rose nasce da un equilibrio raffinato tra intimità, cantautorato e ricerca sonora. Il sound effonde il calore degli strumenti acustici, arricchisce chitarre, batteria con elementi più moderni come sub elettronici e profondi. Allora, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito a lasciarci in nome.

TTL Z ci dice questo: Solo amore è un brano rock alternativo italiano che racconta in prima persona il conflitto interiore di un protagonista segnato da disagio emotivo e difficoltà comunicativa. Al centro la lotta con il proprio malessere, tra isolamento, rabbia, senso di inadeguatezza, dietro l'apparente normalità. Il fingere che vada bene così si nasconde una fragilità profonda in cui l'amore si rivela più una maschera che una soluzione. La canzone restituisce un ritratto diretto, intenso, di alienazione, introspezione. Allora lasciatevi avvolgere da questa bellezza anche di questo brano, dove dire molto molto bello, intenso e riflessivo.

Vediamo ora invece cosa ci vuole dire De Monaco, parole sole. Tutti è capitato almeno una volta di sentirsi incapaci di dare voce alle proprie emozioni all'interno di una relazione. Parole sole nasce proprio da qui, un racconto intimo di ciò che resta, di ciò che non è stato detto, sospeso tra il timore di risultare troppo dolce o la paura di ferire, con riflessione troppo amare. Sono parole che svaniscono nel tempo e che scegliamo di soffocare, perché ci fanno sentire vulnerabili, quasi stupidi nella nostra fragilità. Come recita il brano, paure, sguardi, sbagli rimangono per sempre come le macchie di olio sulle felpe.

Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di regalarvi emozionanti novità, devo dire che ce ne sono tante, noi abbiamo provato a fare la nostra scelta. Fateci sapere cosa ne pensate, esprimendo le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo, scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che Danto Radio lo potete ascoltare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione cercando Danto Radio, oppure attraverso Tony Radio, attraverso il nostro sito dantoradio.it. vi ricordo che potete visitare anche le nostre pagine Danto Radio Sardegna, Facebook e Instagram. Se volete potete mettere mi piace. Ricordo che Danto Radio regala anche tante altre belle programmazioni, quindi vi invitiamo a seguirci. E detto questo, proseguiamo il nostro viaggio e continuiamo a parlare di un altro artista, precisamente di Alchimica. Chiudi gli occhi è un brano che attraversa il Novecento, si deposita nel presente portando con sé una consapevolezza scomoda. Restare lucidi oggi è un conto sempre più alto. Il testo si apre su un paesaggio inaridito dove anche i desideri sembrano cadere senza lasciare traccia. Le stelle non indicano più direzione, si spengono in un vuoto che riflette una società incapace di immaginare

Un caro saluto a tutti gli amici di Promo. Oggi è uscito il mio nuovo singolo, si chiama Baciami, e quindi ascoltatelo, e lo potete trovare solo su YouTube, perché la musica è di tutti e la musica non si compra, almeno per Stefano Manenti. Un saluto a Dani, un saluto ad Antonello, un saluto a Danto Radio, perché io amo la radio, io ascolto Danto Radio e con l'occasione ascolto Baciami. Ciao!

Ritorniamo in onda, miei cari invece ascoltatori e ascoltatrici, dopo aver ascoltato il brano di Stefano Manenti, Baciami. Cosa ne pensate, miei cari amici ascoltatori, di questo brano? Fatecelo sapere scrivendoci al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Elena Camo, Quando. È un brano che racconta il delicato equilibrio di una relazione fragile, instabile, scandita da silenzi, incomprensioni, timori profondi, mettendo in luce il tema di un amore mai pienamente svelato, sospeso tra il desiderio di appartenenza e la consapevolezza della sua precarietà. Attraverso una narrazione sincera, la protagonista rivela la propria vulnerabilità, lasciando affiorare malinconia, bisogno di connessione, il tutto incrociato da un sound caratterizzato da synth elettronici avvolgenti e percussioni moderne e atmosfere notturne. Allora ascoltatevi questo brano e lasciatevi travolgere dalla sua intensità.

Sì. Andiamo. Ora vi parliamo di Samuele Cima, Sabbie e Mobili. È un brano che si fonde sull'immagine di una materia che, pur dovendo scorrere per natura, resta qui paralizzata. Nato da un impulso immediato, il pezzo sprigiona una tensione più diretta e fisica rispetto a dissolvimi, costruendo su un contratto netto tra strofe serrate e ossessive, dominate da patriottismi intensi e una vocalità frammentata, un ritornello che si dilata in atmosfere sognanti di matrice. La produzione riflette questa dualità alternando elementi abrasivi come percussioni taglienti e superfici liquide e avvolgenti, alimentando una dinamica continua tra comprensione ed espansione. In questo spazio instabile, l'energia non trova mai sfogo, restando trattenuta sotto forma di tensione costante, e proprio come il corpo descritto nel testo, una presenza che non reagisce, non cade, non affoga, ma che al contempo consuma e dissolve. La relazione diventa così uno spazio arido e privo di linfa, in cui si sceglie comunque di restare. Persino il ritornello nel suo recitare e soffrirò con te non offre una via di uscita, ma rappresenta l'accettazione consapevole di quella stessa immobilità.

Ora vi parliamo di canestri arcobaleni. Nel brano si respira tutto questo perché alla fine non si può dissipare a volersi bene. Racconta l'artista a proposito del brano. Arcobaleni è una canzone d'amore. L'ho scritta pensando a quanto sia difficile dissipare a voler bene a qualcuno. Quando sei a passeggio tra le tue crepe non puoi che rimanere totalmente autentico. Per me la forma più sincera di terapia è un modo per provare a coprirmi meglio, accettarmi e trovare la forza di reagire nel caso la strada dovesse farsi più dura.

E ora vi parliamo del brano che la nostra carissima amica ascoltatrice ci ha voluto suggerire. Parliamo di La Crotti, Dove finisco io. Devo dire, un brano veramente bellissimo, intenso, profondo, riflessivo, una voce veramente splendida. Quando ho ascoltato questo brano ho subito detto a questa nostra amica che sicuramente l'avremmo proposto qui su Danto Radio, perché è veramente un brano emozionante. La canzone ruota attorno a un tema centrale: il confine tra ciò che siamo davvero e ciò che gli altri proiettano su di noi. Dentro il brano parla di quel punto fragile in cui la nostra identità si mescola con le aspettative, le ferite, le richieste del mondo, fino a non capire più dove finiamo noi, dove iniziano gli altri. I messaggi principali del brano: perdita di sé, quando dai troppo, quando ti adatti, quando ti pieghi, rischi di non riconoscerti più. Confini emotivo, il titolo stesso suggerisce una domanda: dove finisce, dove finisco io? Ciò, qual è il limite oltre il quale non posso più andare senza farmi male? Riscoperta dell'identità. Il brano sembra essere un tentativo di riprendersi quello spazio interiore che spesso viene invaso. Allora ascoltatevi questo brano, e perché no, fateci sapere cosa ne pensate.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta quasi per terminare. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, rinnovando l'appuntamento con nuove novità discografiche la prossima settimana. Se volete riascoltare la puntata potete farlo martedì nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, con il quale lo ringraziamo. Salutiamo anche tutte le radio che si collegano e salutiamo tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. Ringrazio Antonello e regia e ringrazio tutti coloro che appunto ci sono e mi seguono continuamente. Allora, prima di salutarvi, abbracciarvi tutti e ricordarvi l'appuntamento con Sadur Dance alle ore 21, vi vogliamo parlare di Clara Moroni, Lacrime dal cielo. È un brano urban rock che racconta la volontà di non sostare alle regole precostituite, invitando anzi a combattere le strutture di una società egoista e indifferente. Il mondo descritto, dopato da milioni di stimoli visivi e inondato da notizie in cui la verità non è mai posta al centro dell'attenzione. Il brano rappresenta anche una ferma condanna al contesto bellico attuale che fomenta una narrativa spesso falsa per dirigere le menti verso una realtà distorta e distopica e manipolata. Una critica rivolta a chi continua a perseguire guerre personalistiche cercando cinicamente l'avallo dell'opinione pubblica. Buon ascolto e alla prossima! Ciao!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E dopo Daniela, come tutti i martedì, oggi abbiamo avuto Daniela, abbiamo Leonardo che ci parla oggi di...
2: Allora, innanzitutto buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, no? Siamo svegliati presto.
1: Sì, alla soglia delle 6:29 questa mattina, dai, non è che poi sei tanto...
2: Ma un'oretta in più farebbe sempre comodo.
1: Vabbè, comunque...
2: Dici. Allora, oggi, caro Giuseppe, parleremo di un settore lavorativo, in particolare del network marketing, che tradotto letteralmente significa commercio a rete. Ma vediamo di capire che cos'è questo network marketing, perché c'è un po' di confusione in giro, ci sono idee magari un po' strane. Diciamo che inizieremo questo percorso, che non so se riusciremo a fare tutto oggi, magari lo concluderemo la prossima settimana, eccetera, perché è un discorso molto molto molto interessante. Ovviamente bisogna avere delle particolarità, ma dopo le vedremo un attimo. Io direi, magari vuoi mettere una canzone o iniziamo subito, come vuoi?
1: Mettiamo una canzone allora.
2: Okay.
1: Lasciamo questo, andiamo con un brano che poi indovinerai.

0: Eccoci qua, cos'era questo brano, Leonardo Nora?
1: Allora, questo è il mitico, il grandissimo Mango con Bella d'estate, non si poteva non riconoscere.
0: Pensavo che fosse il frutto mango, vabbè. Allora, ritorniamo a noi.
1: Ecco, giusto Giuseppe, abbiamo detto che parliamo di network marketing. Allora, cerchiamo un po' di fare un po' di cose, di chiarirci un po' le idee. Per chi ne volesse sapere di più, ovviamente noi rimaniamo a disposizione per dare, certo, tutte le delucidazioni del caso, ovviamente.
0: Allora, contattate me e io vi metto in contatto con Leonardo. Quindi
1: assolutamente.
0: Anche per le vitamine.
1: Ripeti, scusa?
0: Il mio numero, sì. 320 1978 490, anche se poi volete delucidazioni sulle vitamine ed altro, insomma, Leonardo è a disposizione.
1: Perfetto. Ecco, dicevo, c'è un po' di confusione in giro, allora noi cerchiamo un po' di chiarirci un po' le idee. Allora, innanzitutto io potrei dare un titolo, che cos'è il network marketing, lo potrei spiegare così, semplicemente con due parole, e dire il potere del passaparola e delle reti. Che parolone, no? Potere, sì, del passaparola. E allora io vorrei iniziare con una domanda molto semplice che magari così non ci siamo mai posti, no? Quanti di voi magari nell'ultimo mese hanno consigliato ad un amico magari un ristorante dove sono stati, hanno mangiato bene, un libro appassionante oppure una serie TV Netflix? Ecco, in questo caso io ho citato una piattaforma molto famosa, ho fatto un po' di passaparola, no? Come si dice? Beh, adesso penso che a questa domanda magari i nostri radioascoltatori, penso che quasi tutti hanno fatto un qualcosa del genere, no? Hanno fatto una pubblicità. Allora, ma la seconda domanda che ci dobbiamo fare è: ma a voi il ristorante, Netflix, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa di cui abbiamo fatto pubblicità, vi hanno pagato una commissione per avergli portato un cliente?
0: Sì, sì.
1: Bella questa domanda, eh?
0: Ci hanno pagato, sì. Zero.
1: Beh, non penso proprio, non hanno pagato, perché noi facciamo pubblicità gratuita. Giusto?
0: Sì, certo, anche noi.
1: Questo è il punto. Se volessimo dire che cos'è il network marketing, in un certo senso è un passaparola retribuito. E allora, diciamo, entriamo un po' più nel meccanismo, no? Quindi partiamo da questo assunto che abbiamo appena detto, cioè la professionalizzazione del passaparola, no? Che bel termine, no? È un modello, diciamo, di business, perché è un business a tutti gli effetti, che premia economicamente ciò che facciamo già gratis. Ogni giorno consigliamo qualcosa di valore a qualcuno e lo facciamo gratuitamente, ed è fantastico questo, quindi non dobbiamo inventarci niente di nuovo, è una cosa che già facciamo e quindi non dovrebbe essere difficile. Ma che cos'è davvero? Allora facciamo un esempio che magari
0: respiriamo.
1: Sì.
0: Però nessuno mi dà niente, io respiro, vabbè. No, vabbè, non esageriamo.
1: È giusto, giusto, hai ragione. Allora, adesso volevi introdurre, invece, per far capire come funziona in certo modo, con l'esempio del franchising. Allora, magari, siccome è un argomento che ci richiede qualche minuto in più, io direi di sentirlo nel prossimo stacco.
0: Certo, tra un po' si parla del franchising.

0: Solito quiz, Leonardo. Questa era una cantante che si chiama
1: Marcella, credo senza un briciolo di testa.
0: Senza un briciolo, tutto romagnolo, senza un briciolo di testa. Va bene, ritorniamo a noi allora.
1: Caro Giuseppe, si capisce da dove vengo, no?
0: Sì, la Romagna. Bene.
1: Allora, torniamo al nostro discorso che stavamo facendo, no? Quindi sul network marketing, e per capire un po'. Abbiamo detto che è una professionalizzazione del passaparola, e vediamo di capire un po' più in concreto, magari con un altro esempio, come funziona il franchise, no? Pensate a una grande catena di negozi, non so, come può essere Conad, Esselunga, eccetera, che hanno tanti negozi, no? Quindi che sono magari un franchising di successo. Ecco, per aprire un nuovo punto vendita di queste catene servono enormi capitali, l'affitto di un locale, dipendenti, e di conseguenza quando si hanno tutti questi costi si possono creare molti rischi. Il network marketing invece funziona in modo simile, ma senza queste barriere. È come un franchising personale o digitale, diciamo, ma in un certo senso, ed è proprio qui la forza di questo settore, l'azienda madre si occupa di tutto, della ricerca scientifica, della produzione, per esempio, del prodotto, la logistica, la burocrazia. Noi, in quanto partner, cioè che facciamo parte del meccanismo, non dobbiamo fare altro che creare la rete di distribuzione condividendo il prodotto direttamente con i consumatori. E questa è la cosa fantastica. Cioè, noi abbiamo l'opportunità di aprire un'impresa, con i vantaggi che ha l'impresa, ma eliminando i disservizi, le problematiche che ha un'impresa. Perché io avevo un'attività in proprio, e quando ho aperto la mia attività in proprio ho dovuto investire capitali, e quindi per forza di cose sono andato incontro ad un rischio, e il rischio era quello che se la mia attività non andava bene io potevo rimettere del denaro, dei capitali. Qui non ce l'abbiamo questo rischio, perché non esistono praticamente investimenti, almeno le aziende serie, perché poi dopo ci sono, magari questo poi lo vedremo, magari la prossima volta. Aziende che nascono oggi e fra 6 mesi, 7 mesi non ci sono più, quindi bisogna avvalersi di aziende serie che sono sul mercato da tanto tempo, quindi che hanno una certa storia, no? E quindi che ovviamente hanno un background molto molto importante. Poi

0: Questo, diciamo, è l'aspetto importante, ma poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è la magia della duplicazione. Beh, c'è un effetto cosiddetto leva. Allora, ma diciamo che la vera forza del network marketing, del nostro commercio a rete, chiamiamolo in italiano, io siamo in Italia, sì, non sta solo nella vendita, no? Infatti noi, la nostra, come dire, il nostro settore è la cosiddetta vendita diretta, no? Ok, che poi è tutelato da una legge che, ripeto, magari nella prossima puntata svisceremo anche queste cose. Sta appunto, come dicevo, la vera forza nella costruzione di una squadra, e qui entra in gioco del concetto di leva finanziaria. Per chi è un gli piace anche magari fare investimenti, capisce questo concetto, che è importantissimo. Facciamo un esempio numerico molto semplice. Se io lavoro da solo, no? Mi impegno da solo, lavoro 8 ore al giorno, produco per 8 ore al giorno, perché sì, posso lavorare anche 9 ore, 10 ore, ma poi ho bisogno anche di riposarmi, di mangiare, eccetera. Quindi mediamente 8 ore al giorno. Ma se io aiuto, e questo è il concetto fondamentale, aiutare, pensate che bel concetto, io guadagno se aiuto, è fantastico, aiuto a formare altre, facciamo un esempio, 5 persone, 4 persone, 10 persone, non è un problema, è solo per fare un esempio numerico, a fare ciò che faccio esattamente mio, e ognuna di loro dedica al progetto magari ad esempio 1-2 ore al giorno, la mia attività si muove ad un ritmo ad esempio di oltre 18-20 ore settimanali, ore totali, scusate, non settimanali, è incredibile questo, perché se io faccio 8 ore e poi ho nella mia rete altre 5 persone che fanno 2 ore al giorno, per esempio, 10 ore sono le loro e 8 sono le mie, sono 18 ore. Questo è l'effetto duplicativo, è incredibile. E del resto, a me c'è una, per chi fa questo tipo di business, c'è una frase che è bellissima, che io dico: preferisco guadagnare l'1% dello sforzo di 100 persone che il 100% del mio solo sforzo, perché io guadagnerei solo per 8 se faccio da solo, tornando all'esempio di prima, no? Quindi nel network marketing non serve essere dei super venditori, caro Giuseppe.
1: Beh.
0: Poi vedremo cosa succede nel prossimo step.
1: E allora via con un brano. Un altro giorno.

0: Era Marco Ferradini, Schiavo senza catene, siamo sul limite massimo, allora dici pure qualcosa e fai pure avviare la sigla.
1: Chiudo, lascio qui, poi concluderemo, riprenderemo l'argomento la prossima settimana. A noi ci piace essere persone che aiutano le altre persone. Vi lascio con questa frase.
0: E allora?
1: Quindi, sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: E Brescia Padova.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno! Ci siamo, eccoci. Oggi è iniziato un po' così. Allora, buongiorno da Graziano Andrea, ben arrivati. Siamo pronti per incominciare anche per questo martedì 19 maggio 2026 il nostro appuntamento in diretta, come avete sentito. Quando si è in diretta succede sempre di tutto, soprattutto in apertura, ma comunque ce la facciamo anche oggi. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo, ascoltando dalle nostre radio, da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano, anche oggi insieme per incominciare bene la giornata. Dicevamo martedì 19 maggio, 139esimo giorno dell'anno, siamo nella 21esima settimana. La Chiesa ricorda San Celestino V, il sole è sorto alle 5:47, tramonta alle 20:26, la luna è crescente ed è illuminata al 4.7%. Il proverbio del giorno: si uccide la mosca per spaventare la tigre, ed è un proverbio cinese. E questo è quello che passa al convento quest'oggi. Siamo pronti? Beh, la colazione c'è, il caffè pure, le brioche, tutto quello che volete, la musica, quella anche. The Cardigans per incominciare.

Full The Cardigans insieme a noi. Allora, la colazione la stiamo facendo, la musica c'è, le notizie, gli appuntamenti, gli approfondimenti, insomma, il Morning Show.

0: Sono le 7 e 14 minuti.
1: È il momento della storia del 19 maggio. Torniamo al 19 maggio 1536. Anna Bolena, seconda moglie di re Enrico VIII d'Inghilterra, condannata a morte per adulterio, viene giustiziata mediante decapitazione alla Torre di Londra. Nel 1769, in questo giorno, si chiude il conclave della Chiesa Cattolica che proclama Papa Gian Vincenzo Antonio Ganganelli. Il cardinale verrà consacrato vescovo il 28 maggio e incoronato 249esimo pontefice cattolico il 4 di giugno. Ganganelli adotta il nome di Clemente XIV. Nel 1906, alla presenza di re Vittorio Emanuele III e del presidente svizzero Ludwig Forrer, viene inaugurato il traforo ferroviario del Sempione che collega Italia e Svizzera, congiungendo Isel a Brigalis. Il monarca italiano brinda l'amicizia tra i due paesi, che definisce eterna e indistruttibile. 1926 si costituisce a Roma l'azienda generale italiana dei petroli, l'AGIP. 1956 viene posata la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole che collegherà Milano a Napoli. 1957 viene formato il nuovo governo guidato da Adone Zoli, che ha ricevuto l'incarico il 16 maggio dal presidente Giovanni Gronchi. Nel 1964 il Dipartimento di Stato americano comunica che nell'ambasciata statunitense a Mosca sono stati rinvenuti 40 microfoni nascosti. 1973 arriva al primo posto della classifica statunitense di Billboard il singolo del brano You Are the Sunshine of My Life di Stevie Wonder, interpretato con le voci di Jim Gilstrap e Gloria Bradley. 1974, nella sua casa di Budapest, il professore di architettura Erno Rubik realizza un primo prototipo in legno di un gioco matematico a cui viene dato il nome di Magic Cube, destinato a diventare il famoso come il cubo di Rubik. 1975, in Portogallo, tipografi e lavoratori del giornale socialista Repubblica sequestrano il direttore del quotidiano Raul Rego, accusandolo di giornalismo partigiano. 1976, in Friuli prosegue lo sgombero delle macerie del terremoto che ha colpito la zona di Gemona il 6 maggio. I danni sono stati valutati in 2.000 miliardi di lire. Oltre 12.000 persone hanno perduto il proprio lavoro. 1978, la Camera dei Deputati approva a larga maggioranza l'azione del governo durante la vicenda del rapimento ed uccisione dell'onorevole Aldo Moro. Sono stati 317 i voti favorevoli e 36 quelli contrari. Ci fermiamo un attimo, musica e poi la seconda parte della storia di questo 19 maggio. Continuiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Buongiorno.

Ci siamo, 7:21, andiamo con la seconda parte della storia di questo 19 di maggio 1982. 19 maggio, l'attrice Sophia Loren viene arrestata all'aeroporto di Roma, dove è tornata dagli Stati Uniti per scontare la condanna a 30 giorni di reclusione per evasione fiscale inflittale nel 1977. 1989, in carica da poco più di un anno, il governo italiano, presieduto dal democristiano Ciriaco De Mita e sostenuto dal pentapartito, rassegna le proprie dimissioni. 1991, Cina e Unione Sovietica raggiungono un accordo sulle frontiere. 1994, a New York muore la ex First Lady americana Jacqueline Kennedy Onassis. Tre giorni prima era stata ricoverata per essere sottoposta ad una terapia anticancro, aveva 64 anni. 1995, a 17 anni più giovane medico al mondo, l'indiano americano Balamurali Ambati Krishna, già noto per aver concluso gli studi superiori a 11 anni ed essersi laureato in biologia a 13 anni alla New York University, ha conseguito in questo giorno la nuova laurea alla scuola di medicina Mount Sinai. 1999, debutto statunitense per il primo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari, Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma. Nel primo giorno incassa 28,5 milioni di dollari. La regia di George Lucas, produttore di Guerre Stellari, dal primo film nel 1977. Nel 2003, con la vittoria di tappa al Giro d'Italia, la 42esima della sua carriera, il ciclista Mario Cipollini supera il record fissato nel 1933 da Alfredo Binda. Nel 2005, ulteriore conferma per Gianni Petrucci, rieletto alla presidenza del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per la terza volta consecutiva e la massima carica dell'organismo olimpico italiano dal 1999. Nel 2012 il noto psichiatra statunitense Robert Spitzer annuncia che un suo studio pubblicato nel 2001 era fatalmente viziato. Nello studio sosteneva che le persone gay potessero guarire se curate. Nel 2018, nella cappella di San Giorgio all'interno del castello di Windsor, il principe britannico Harry, che in mattinata è stato nominato duca del Sussex dalla nonna, la regina del Regno Unito Elisabetta II, sposa l'ex attrice statunitense Meghan Markle. Beh, siamo alle 7:24 e deve essere tutto pronto inevitabilmente per tornare ancora alla musica, sempre nel nostro morning show di questo martedì. Ritroviamo un classicone, Gloria Gaynor con I Will Survive.

Don't Survive, Gloria Gaynor, ma che fa sempre un piacere incredibile, mette allegria quando la ritroviamo con questo suo grandissimo successo. Come va? Tutto bene? Stiamo procedendo nel corso di questa nostra mattinata? Bene, bene, mi fa molto molto piacere. È arrivato il momento di ricordare che ci sono tanti amici che oggi compiono gli anni e questo è il momento ovviamente degli auguri. Care amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori che oggi compite gli anni in questo 19 maggio, auguri, auguri, auguri, auguri a tutti. Oggi sono nati anche Ho Chi Minh, leader nord-vietnamita. Bruce Bennett, attore, quello del tesoro della Sierra Madre. Malcolm X, attivista per i diritti civili degli afroamericani. Francis Scobee, comandante del Challenger, ahimè, esploso al lancio il 28 gennaio del 1986. James Fox, attore, lo ricordiamo in La Casa Russia e Passaggio in India, grandi film. Livio Berruti, atleta, oro olimpico 1960, record mondiale nei 200 metri piani. Nancy Kwon, attrice, la ricordiamo in un gran bel film che vi segnalo, ovviamente se volete recuperarlo, sicuramente Il mondo di Susie Wong. E poi ancora Nora Ephron, autrice e regista, la ricordiamo per Insonnia d'amore e C'è posta per te, momenti di film romantici. Il grande Pete Townshend, musicista degli Who. Michele Placido, attore, La Piovra, Poliziotti, Padre Pio, ma ce ne ha fatti tanti. Che... Facciamo gli auguri a Grace Jones, bravissima modella, attrice, cantante. La Vie Rose, Slave to the Rhythm e tanti altri grandi successi. Joy Ramone, cantante dei Ramones, lo ricordiamo per soprattutto Do You Remember Rock and Roll Radio, ci ha lasciato ahimè nel 2001. Ramona Dell'Abate, la ricordiamo e come no, conduttrice TV. Steve Ford, attore, era presente in Harry ti presento Sally ma anche in Armageddon. Alexia, cantante. Laura Freddi, showgirl e attrice. Kevin Garnett, cestista oro olimpico nel 2000. Il grande Andrea Pirlo, calciatore campione del mondo 2006. Isabella Ragonese, attrice. Credo che abbiamo ricordato veramente tutti. Auguri, auguri, auguri se oggi festeggiate il vostro compleanno. Rimanete con noi.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Traffico in costante aumento in queste ore sulla rete viaria della nostra penisola. Sulla 9 Milano-Chiasso, file tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como, verso il confine di Stato. Incolonnamenti poi sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Trezzo sull'Adda, verso Milano. File sulla 8 Milano-Varese, all'altezza di Legnano, verso Milano. Code anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Cinisello-Balsamo e la Milano-Lecco, verso la tangenziale est. Su quest'ultima si sta in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. Code a tratti anche sul percorso urbano della 4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 14 Adriatica rallentamenti tra il ramo Casalecchio e la 13 Bologna-Padova andando verso Ancona. Nel Lazio auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est di Roma. File anche lungo la carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e la via Appia. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Bologna-Piacenza la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rubiera e Marzaia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Infine, tempo instabile oggi su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Buon viaggio ai nostri amici automobilisti, quelli che sono già in movimento a quest'ora del mattino. Vi regalo questo bel brano che vi dà proprio il là alla grande per questa giornata. Don't get me wrong, dei Pretenders.

L'oroscopo, e può mancare l'oroscopo? Assolutamente no. E allora iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, non siate troppo sospettosi se una telefonata viene interrotta. A volte la tecnologia fa le bizze e non c'è alcun segreto da nascondere dietro a questi inconvenienti. Problemi di comunicazione. Toro, parlare chiaro è la vostra arma vincente in questo in questa giornata. Il partner apprezzerà la vostra sincerità e saprà rispondervi con altrettanta dolcezza e comprensione. Gemelli, finalmente si respira un'aria diversa in coppia. Approfittate della serata per parlare di progetti futuri senza il timore di non essere compresi pienamente. Cancro, se il partner vi sembra distante, non assillatelo con troppe domande. A volte il silenzio è solo una richiesta di spazio personale, un ritardo nei programmi potrebbe irritarvi. Andiamo con il Leone, potreste sentirvi poco attenti a causa di una bella stanchezza. Non proiettate questa insicurezza sul partner, che invece vi vede bellissimi. Prendetevi una pausa caffè. E come no, siamo già qui. Vergine, una dimenticanza banale come una data o un appuntamento potrebbe far star male il partner. Rimediate subito con un gesto carino, spontaneo, per farlo tornare sereno. Tra poco altri sei segni zodiacali per completare anche lo spazio odierno dedicato all'oroscopo per questo martedì 19 maggio 2026.

Jennifer Lopez insieme a noi per qualche minuto, ma è già giunto anche il momento degli altri sei segni zodiacali per questo 19 maggio, per questo martedì. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, mantenete un profilo alto durante le trattative. Oggi il vostro carisma professionale è in grado di smuovere montagne e firme difficili con grande facilità. Scorpione, è difficile concentrarsi a causa di troppi stimoli esterni o distrazioni digitali. Mettete il telefono in modalità aereo se potete. Sentite la stanchezza di una settimana importante. Sagittario, un errore di distrazione nel pomeriggio potrebbe costarvi un rimprovero. Controllate due volte le cifre ai destinatari delle mail. Meglio procedere con cautela. Capricorno, sentite il peso di alcune rate o mutui che scadono proprio in questi giorni. Non andate in ansia, perché con un po' di organizzazione farete fronte a tutto senza problemi. Acquario, siete in una fase di espansione professionale. Approfittate di questo vento a favore per consolidare la vostra posizione. Il vostro impegno sarà premiato. Vediamo con i pesci, giorno perfetto per i single del segno che vogliono fare nuove conoscenze. Un invito ad un evento sociale nasconde incontri luminosi e interessanti. Ed è tutto anche

0: le 7:46.
1: Questo vuol dire che avremo fra pochissimo la possibilità anche di sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Non può mancare una breve rassegna della stampa. Continuiamo con i Gibson Brothers.

Ed eccoci puntuali anche alle prime pagine dei quotidiani. Andiamo immediatamente ad incominciare questa breve rassegna con il Corriere della Sera. Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. L'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Flottiglia fermati gli attivisti, italiani e Israele rilasciateli. Salim il delirio nelle email, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani. Salvini attacca, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure. La Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco statunitense, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi, flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani, Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. La Stampa di Torino, Iran pronta alla tregua, Trump frena gli attacchi, Putin azzoppato, s'aggrappa alla Cina, il mondo ai piedi dell'imperatore Xi, sono degli articoli di commento. Salim, gli allarmi ascoltati, racconto all'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Il Fatto Quotidiano, Meloni senza soldi per le accise, dà la colpa all'Europa sul riarmo, l'assalto, flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Il Resto del Carlino, Modena e deliri di El Khoudry, sapevo che sarei morto, il 31enne investitore chiede una Bibbia, le email del 2001, voglio lavorare, brucio Gesù. Hanno ripreso conoscenze i feriti più gravi, italiani nella città sotto shock, no alle polemiche, trovati i corpi dei quattro sub Maldive, recupero difficile. Andiamo con il Messaggero, sapevo di dover morire, parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano, vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, patto Unione Europea non chiude, il dialogo continua, Zangrillo intervista al ministro per la pubblica amministrazione, dirigenti assunti senza concorso. Andiamo con La Verità, il figlio di Marocchini prometteva di bruciare Gesù Cristo, altro che matto per l'attentatore, siamo bastardi cristiani di M, e non aggiungiamo altro. Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavori all'altezza dei loro studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla. L'Unione Europea vuole mandarci in crisi, niente aiuti per l'energia, fate con quello che avete. A 10 anni dalla sua morte bisogna dire che purtroppo Pannella ha vinto, lo scrive Marcello Veneziani. L'allarme di Leone sul controllo sociale con intelligenza artificiale. Il Giornale, terrore a Modena, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Ha falciato la folla, ha usato il coltello, insultato Gesù e l'Islam non c'entra. Giorgetti è il nodo energia, ora flessibilità sui conti. Andiamo con Libero, il circo navigante, la flottiglia boicotta l'Italia, metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate, con gli effetti del delirante sciopero per Gaza, Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena, illegale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario. Killer di escort con il reddito di inclusione, uccide 2 prostitute, una mi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Il Tempo, quotidiano indipendente, ma quale matto, una vecchia mail e le prime parole dello stragista fanno a pezzi il tentativo mediatico di occultare il suo rancore antioccidentale e i suoi sentimenti anticristiani. La redazione unica si scuserà con lettori e telespettatori per le favolette raccontate finora. Più fondi per il caro energia, trattative ad oltranza, si rischia il nulla di fatto, il G7 di Parigi.
Andiamo con i giornali economici, il giornale economico, il Sole 24 Ore. Festival dell'Economia a Trento apre le porte all'edizione 2026, domani il via ai lavori, deroga il patto dell'Unione Europea, trattativa aperta, America's Cup 2027, zero tasse per nuove società e sconti sull'IRPEF, effetto PNRR, il Sud doppia il Nord su PIL e occupazione. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Lautaro esclusivo Inter per sempre, doblete per mia nonna, non andrò mai via, da qui devono cacciarmi. Allegri, rinforzi da Milan, club unito e Modric, solo così può restare. Corriere dello Sport, ribaltone, Juve-Napoli, Spalletti deve parlare con il numero uno di Exor, Lucio e Comolli, decide Elkan e Conte si libera. Senza Champions, 40 milioni in meno nel budget, bianconero, Chiellini, aspettiamo di chiudere la stagione, Antonio patto con Dela, rescissione consensuale, niente buona uscita in caso di separazione. Chiudiamo con Tutto Sport, un uomo solo al comando, Sinner fa rotta verso Parigi con numeri mostruosi, i rivali sono distanti, Lucio Comolli resa dei conti, con la Juve a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza a Elkan sul progetto e sul ruolo della D. Derby Toro, dai tifosi una spinta da paura, stadio pieno e granata, striscioni anti-Milan, fascicolo su Turam, svolta cardinale, Milan stoppa Ibra, la corsa all'oro è ricominciata, intervista a Marcel Jacobs. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente questo momento dedicato come al solito ai titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a chiudere questa prima parte salutando anche gli amici che ci hanno seguito fino a qui di Radio Tigullio Web, che ritroveremo domani mattina alle 7.09, la loro programmazione continua dalle ore 8 in poi con tante buone proposte. Per tutti gli altri buon proseguimento, Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea, un bel brano per arrivare alle ore 8 e magari per sosteggiare, che ne so, un buon secondo caffè, se no qua ci riaddormentiamo tutti.

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate. Su Radio Tigullio è il momento del format.
2: Eccoci qua, noi come sempre puntuali arriviamo anche in questo martedì, amici, benvenuti, siete con Maurizio Rossi, questa è Radio Web. Una puntata anche oggi davvero interessante da seguire fino alla fine, perché vi sveleremo davvero tante novità, quindi mi raccomando, vi voglio sempre sintonizzati o collegati se in questo momento ci state ascoltando dal vostro smartphone, magari dall'app o attraverso il computer, perché no, ci sono delle persone magari che stanno lavorando in ufficio, ci tengono così in sottofondo, però vi consiglio anche di alzare il volume, visto che ci sarà tanta bella musica anche oggi ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.
3: Sai che ti

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Entriamo nel vivo della trasmissione, amici, quest'oggi, perché siamo in casa Microsoft e quando si parla di Windows 11 lo si sa, molti utenti non hanno proprio ben digerito, insomma, il Copilot, che è quell'assistente digitale che entra un po' dappertutto, si mette in mezzo e alcuni veramente non sanno come disattivarlo. Però c'è sempre un però, e adesso ve ne voglio parlare, perché nel 2024 la Microsoft ha convinto i produttori dei personal computer a sostituire il tasto Control con un tasto dedicato a Copilot, un pulsante insomma fisico sulla tastiera che apre Copilot e che non si poteva rimappare. Per chi usava il tasto CTRL CTRL magari sulle scorciatoie dalla tastiera, per chi dipendeva da tecnologie diciamo così assistive come gli screen reader, era un problema davvero e non da poco. Per tutti gli altri era un po' il simbolo dell'invasività di Copilot, e diciamo che la Microsoft ora sì ha ammesso questo errore. Un aggiornamento di Windows 11 che in arrivo permetterà di rimappare il tasto Copilot di nuovo con il tasto CTRL destro o al menu contestuale. Il problema diciamo così più grave del tasto Copilot era proprio l'accessibilità. Gli utenti che dipendono da screen reader e altre tecnologie usavano il tasto destro, diciamo il control, in combinazione essenziale. Sostituirlo quindi con un launcher per il Copilot significava rendere il computer meno accessibile, insomma il contrario di ciò che un sistema operativo dovrebbe fare. Gli utenti avevano iniziato a risolvere da soli con degli strumenti di terze parti come No Copilot Key. Un'opzione quindi di rimappatura sicuramente, ecco, apparirà nelle impostazioni fra il vario dispositivo Bluetooth, tastiera, insomma Microsoft però avverte che rimappando il tasto Copilot con il tasto Control, alcune combinazioni che usano il tasto Shift sinistro insieme a Control destro potrebbero non funzionare però in modo coerente su tutte le tastiere. Insomma, in quel caso bisogna usare Shift destro. Non è stata comunicata la data precisa per questo aggiornamento, ma lo si sa che si fa sempre fatica, insomma, a digerire le novità in questo campo.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Radio Ticuri, non-stop music.
5: Proseguiamo ancora, amici, nella nostra puntata, perché adesso voglio parlarvi di Siri. Attenzione, diciamo che la Apple annuncerà la nuova versione di Siri durante l'evento di Las Vegas a giugno. L'azienda di Cupertino lancerà anche un'app dedicata ad un'interfaccia simile a quella dei chatbot concorrenti, ma però c'è un però: ci saranno funzionalità specifiche per la privacy. Secondo le fonti di Gurman, il giornalista di Bloomberg, l'assistente digitale potrebbe essere ancora in versione beta, nonostante il debutto, diciamo, con un paio di anni di ritardo. Apple ha sempre sottolineato che i suoi prodotti garantiscono privacy superiore a quella offerta dai vari concorrenti come Google e Meta. Questa scelta di business ha tuttavia rallentato ed ostacolato lo sviluppo delle funzionalità di intelligenza artificiale, in quanto non raccoglie i dati personali degli utenti per addestrare e migliorare i modelli di intelligenza artificiale, ma usa dei dati sintetici che simulano degli input reali. L'azienda, comunque, diciamo che, ecco, in questo caso ha scelto un compromesso con iOS 27. Userà ancora i suoi modelli, ma la versione 2.0 di Siri verrà potenziata con un modello Gemini di Google. Ecco, ci saranno però anche le estensioni. Apple in questo caso utilizzerà i suoi server, ma anche quelli di Google, per far funzionare la nuova Siri. Beh, vedremo sicuramente se sarà un doppione magari di Gemini, o in questo caso, insomma, ecco, dovrà pur metterci del suo Apple.

Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso voglio parlarvi degli annunci truffa, e questa cosa spiacevole si sta verificando, è stata segnalata in California. Per quanto riguarda Meta, la contea di Santa Clara avrebbe presentato una denuncia proprio contro Meta per avere ottenuto dei profitti dagli annunci pubblicitari truffa su Facebook ed Instagram, ingannando famiglie ed anziani. Nel testo viene citato un articolo della Reuters che è basato su dei documenti interni dell'azienda di Menlo Park. Pochi giorni fa il Center for Countering Digital AIDS, appunto, avrebbe documentato una truffa tramite false inserzioni del programma Medicare. Leggendo questi documenti interni di Meta, la Reuters aveva infatti scoperto che su Facebook ed Instagram vengono mostrati circa 15 miliardi di annunci truffa al giorno, dai quali l'azienda di Menlo Park guadagna circa 7 miliardi di dollari all'anno. I sistemi automatici rilevano, diciamo, le inserzioni, ma Meta comunque addebita ai truffatori un prezzo maggiorato per pubblicarle invece di bloccarle, altro che. Quindi le truffe, ecco, diciamo, sono quelle di ogni tipo, che includono prodotti finanziari fraudolenti, investimenti in criptovalute, presunte cure per malattie anche incurabili, insomma, integratori alimentari inefficaci e impersonificazioni di celebrità che chiedono contributi in denaro. Il procuratore della contea di Santa Clara, appunto, ha comunque dichiarato che le piattaforme di Meta sono diventate un po' un terreno di caccia privilegiato per truffatori, dice, e la nostra causa sostiene che Meta non solo ne è consapevole, ma ha anche messo in atto dei sistemi e strumenti per assicurarsi di poter trarne profitto. Quindi nessuna azienda al di sopra della legge, in qualità di pubblici ministeri civili nella Silicon Valley, non possiamo permettere, dicono, che un'azienda tecnologica e potente come Meta continui a perpetrare, diciamo, questo piano globale per ingannare i consumatori. E se è vera questa cosa, forse potremmo dirlo, ben gli sta.

Radio Tigullio. E andiamo avanti dopo la musica, amici, vero sempre delle persone più assidue, anche quelle grandi, soprattutto i non solo giovani, ma persone anche, diciamo, con una certa età, a scrollare, diventare un po' dipendenti dai social. Ma sentite qua, Snap, TikTok e YouTube avrebbero sottoscritto un accordo extragiudiziale con il Breathitt County School District di Kentucky, appunto. Tre aziende che sono state accusate di avere compromesso l'apprendimento degli studenti e spinto le scuole pubbliche a spendere delle somme ingenti per combattere problemi di salute mentale causati dalle rispettive piattaforme social. I termini di questo accordo non sono resi noti. Dovete sapere che questi processi, diciamo, forse i più famosi in corso a Los Angeles e a Santa Fe nel New Mexico, il primo che era iniziato con la denuncia di una ragazza che avrebbe manifestato disturbi di depressione, ansia, dovuti all'uso proprio di YouTube, Instagram, TikTok e Snapchat. Snap e TikTok avevano infatti sottoscritto un accordo extragiudiziale, mentre Meta e YouTube sono andati subito a processo e al termine del quale sono state condannate per negligenza nella progettazione dei servizi al pagamento di un risarcimento, insomma, di 4,2 e 1,8 milioni di dollari rispettivamente. Una delle oltre 1200 denunce presentate dai distretti scolastici negli Stati Uniti è quella del Breathitt County School District. Snap e TikTok avrebbero evitato il processo con un accordo extragiudiziale. Questa volta però anche YouTube ha dovuto scelto questa opzione. E un portavoce avrebbe anche dichiarato, dice, siamo lieti di essere riusciti a risolvere la questione in modo amichevole. Un portavoce di YouTube ha evidenziato, insomma, che le misure implementate per proteggere, dice, gli studenti, dice, per oltre un decennio abbiamo costruito YouTube in modo responsabile, collaborando con insegnanti, amministratori e associazioni di genitori per offrire agli studenti delle esperienze online più sicure e utili. Questa questione, dice, è stata risolta amichevolmente. Il nostro obiettivo comunque rimane quello di creare prodotti adatti all'età e controlli parentali che mantengano questa promessa. Beh, speriamo bene.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: È volato anche oggi il nostro tempo a disposizione in questo martedì con Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme. Io direi di fermarci qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. L'appuntamento che vi rinnoviamo è per domani alla solita ora su questa radio.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà sognare ad occhi aperti, trasportandoci in mondi dove la realtà si fonde con la fantasia. Da un lato l'epica cinematografica di Pandora con Miley Cyrus e dall'altro il candore fiabesco e tutto italiano di Arisa. Iniziamo con Dream as One. Qui Miley Cyrus presta la sua voce potente e graffiante al capitolo più recente della saga di Avatar. E se pensate alla Miley Cyrus dei tempi di Wrecking Ball, niente, scordatela. Qui si trasforma in una sacerdotessa della natura. Il brano non è solo una canzone, ma è un ponte fra noi e l'ecosistema di Pandora. È un inno alla connessione universale fra tutti gli esseri viventi. È un brano che parla di unità, di sogni condivisi e della necessità di proteggere ciò che è puro. Ma come sempre a Musical Chatter non ci basta e dobbiamo scovare qualche curiosità. Intanto bisogna sapere che questa collaborazione è nata sotto il segno del big, del colossal, del gigantesco. Il brano è stato prodotto da Simon Franklin, l'erede musicale del leggendario James Horner, e per ottenere quei suoni così alieni sono stati campionati strumenti etnici rarissimi e suoni della foresta, mixandoli poi con la voce della cantante di Miley Cyrus, che qui raggiunge anche delle note basse e profonde, quasi ancestrali. Poi c'è un dettaglio tecnico affascinante. Per rendere il brano davvero parte del mondo di James Cameron, lei ha dovuto studiare le sfumature della lingua Nafi. Non è solo inglese. Ci sono vocalizzi e respirazioni che richiamano la cultura dei giganti blu del film, rendendo l'interpretazione quindi, a sua detta, di una difficoltà estrema. Infine, ancora sempre sulla produzione di questo pezzo, è stato mixato con la tecnologia Dolby Atmos più avanzata. Perché? Per dare l'effetto immersivo. Infatti dice: se lo si ascolta con le cuffie giuste, si ha la sensazione che la voce della Miley Cyrus ci giri tutto attorno, come se ci si trovasse davvero nel bel mezzo di una foresta bioluminescente. E allora non ci resta che chiudere gli occhi e volare via. Dream as One, Miley Cyrus.

trovarci ancora insieme, amici di Musical Chatter, era Dream as One, un'esperienza sonora incredibile con quegli archi che sembrano fluttuare nell'aria. E poi la voce della Miley Cyrus ha una pasta sonora che è roca, matura e appunto elaborata, come abbiamo raccontato prima, perfetta per dare spessore ad un tema così epico. Ma dai, ora siamo pronti per la seconda parte e cambiamo, come sempre avviene, decisamente lo scenario e l'atmosfera. Atterriamo in un giardino incantato perché ci aspetta Magica Favola di Arisa. E se Miley Cyrus ci aveva portato nello spazio, in uno spazio quasi alieno, Arisa ci riporta nel mondo dei sentimenti più puri e gentili. Qui la favola non è un film di fantascienza, ma la riscoperta dello stupore nelle piccole cose quotidiane. L'ispirazione del brano è quel ritorno all'innocenza che Arisa ha sempre saputo interpretare meglio di chiunque altro. Descrive il momento in cui l'amore trasforma la realtà in qualcosa di magico, facendoci vedere i colori più accesi e i suoni più dolci. E come si dice, quando si è innamorati si vede sempre tutto rosa, no? Ma parliamo anche di qualche curiosità un po' più specifica. Il brano ha una sonorità molto particolare che richiama tantissimo il mondo Disney degli anni d'oro, ma ha una spruzzata di elettronica moderna. Arisa ha voluto un arrangiamento che ricordasse i carillon di quando eravamo bambini, ma con un ritmo che ti fa venire anche voglia di ballare un valzer lento in mezzo al salotto. Altro dettaglio interessante riguarda la sua voce. In Magica Favola Arisa usa il suo celebre registro di testa, che è quasi un sussurro cristallino, che però richiede un controllo del fiato pazzesco, e questo chi canta lo sa benissimo. È una tecnica che la rende una voce unica nel panorama italiano. Sono molto poche quelle in grado di gestire

questi livelli. Sembra che poi non faccia fatica, ma in realtà sta facendo una scalata vocale degna di un soprano e un alpinista delle note. Infine, ancora una nota di colore. Arisa ha spesso dichiarato che questa canzone è nata in un periodo di grande serenità personale e si sente, c'è un'energia luminosa che è contagiosa. Beh, diciamo che se la giornata è iniziata col piede sbagliato, questo brano è l'antidoto perfetto, altro che pozioni magiche. E allora andiamo anche noi in questo giardino magico, concludiamo la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e lasciamoci incantare da Arisa con Magica Favola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Radio Tiguglio presenta
1: l'eccellenza nella selezione, solo musica italiana,
2: la musica più bella, la più selezionata.

Benvenuti a tutti, io sono Carla, pronta a nastro di partenza per la mia 200esima puntata all'insegna della musica italiana. Oggi voglio iniziare con un famosissimo brano di Tony Esposito, ma con sorpresa, perché a presentarlo ci sono niente po' di meno che i Boney M.

La grande Raffaella Carrà e il suo amore tormentato per Pedro. La canzone le è stata ispirata da un viaggio che fece in America Latina alla fine degli anni 60, dove rimase affascinata dalla cultura e dal calore umano delle persone. La protagonista della prima novità di oggi è La Lancia, che è stata scritturata per il video musicale di Summer Funk, che accompagna il nuovo singolo di Francesco Gabbani, con cui inaugura ufficialmente la sua estate musicale 2026.

sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. L'autore del brano in arrivo è Giuliano Sangiorgi, che ha scritto questa canzone registrandola in studio con la band, dove Celentano poi ha inciso la parte vocale. La traccia è fortemente caratterizzata dallo stile di Negramaro, fatta di rock e momenti elettronici, con l'aggiunta degli archi che assecondano la voce di Adriano. Si chiama Non ti accorgevi di me. No.

0: Spostiamo il baricentro ora alla fisicità rock con la voce ruvida di Gianna Nannini, che arrivava da un percorso segnato da sperimentazioni con contaminazioni nord europee, e questo bagaglio tecnico le ha permesso di trattare un brano storico che risale agli anni 60 come materiale vivo e non come una reliquia.
1: No, questa è una canzone che...

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

I Bond Abash non si sono mai fermati, anche se un po' che non pubblicano. Forse stanno vivendo una fase di bassa esposizione mediatica molto tipica dei gruppi che hanno macinato hit estive per 10 anni di fila. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con una bomba sganciata nel 2022 grazie anche al campionamento degli FL65. C'è anche Dolce Nera tra i protagonisti del concertone del 1° maggio a Roma, dove ha presentato l'esplosivo My Love dalle forti tinte punk rock e che anticipa il suo 12° album in uscita il prossimo autunno.

0: È tornato anche Clementino con una collaborazione con il musicista e percussionista Laye Ba, già noto come ponte culturale tra il Senegal e Napoli. Il brano si chiama Children.
1: Children,

La bellissima La mia storia con te dell'allora 24enne Alessandra Amoroso, singolo apripista dell'album Il mondo in un secondo del 2010, interpretata con tanta emozione perché racconta le riflessioni di una ragazza su una storia d'amore importante che sta per concludersi. Facciamo ora un salto nei magnifici anni 70 con i Nomadi, che stavano vivendo una fase creativa molto intensa. Un giorno insieme nacque proprio in quel momento. La formazione era quella storica e la registrazione del disco fu eseguita negli studi della Fonorama. In quella stessa estate lo presentarono ad Un disco per l'estate, ripetendo la vittoria dell'anno precedente. Vendette tantissimo e divenendo uno dei punti fermi della loro produzione.

Rimaniamo con i suoni di colori dei tropici con Mario Venuti, che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba. Whoa, whoa.

Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

0: musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: In quel momento

0: quel momento hai sorriso e non sai perché, ma è nell'amore che hai difeso il diritto di essere felice.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Pronto?
3: Sì, pronto, pronto. E per questa frittata con le cozze? La frittata con le cozze, fresche o surgelate?
2: Non mi interessa niente.
3: No, ma chi l'ha cucinata la frittata?
2: Che frittata?
3: Quella con le cozze.
2: Con chi parli, scusi?

0: Vabbè, come che frittata, la frittata di mitilli, no? La frittata di cozze, chi non l'ha mai mangiata? Però bisogna specificare se le cozze uno le vuole fresche o surgelate, perché c'è quello che poi non vuole le cozze surgelate, le vuole solo fresche, pescate al largo magari del mare Adriatico, siamo qui in Romagna come supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata, Daniele Dalmuto sempre con voi disponibile a farvi conoscere le migliori novità italiane, le migliori pazzie, le notizie assurde in giro per l'Italia, i nostri almanacchi del giorno dopo con i nostri santi abbastanza improbabili, e chi più ne ha più ne metta, mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: giocherai.
1: Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci va a ricordare Beata Gustava dei Gotti di Vino. Gustava era una monaca che aveva il dono di trasformare l'acqua in vino e lo faceva spesso. Un giorno il vescovo le chiese di smettere, ma lei rispose che un buon gotto eleva lo spirito più della penitenza. Divenne la patrona dei tavernieri e dei brindisi improvvisati. Si dice che nei giorni di festa, nelle cantine delle abbazie, i barili si riempivano misteriosamente da soli.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, scusi, no, chiamavamo per l'approfondimento in merito alla lettura di prima.
0: Scusi, che lettura?
1: Della Beata, gustava dei gotti di vino, abbiamo letto circa prima della canzone.
0: Ma io credo che abbia sbagliato numero.
1: No, no, noi chiamiamo appunto nella zona del Ravennate proprio perché pare che sia insomma una santa molto seguita da quelle parti.
0: Che cosa, scusa?
1: Questa Beata.
0: Questa?
1: Questa Beata, quella che trasformava il vino in acqua e viceversa.
0: Ah, mi dispiace, non sono corrente, non sono informata.
1: Ma perché lei non venera i santi o proprio perché non ne ha mai sentito parlare?
0: Sì, ne ho sentito parlare, però non partecipo.
1: Ah, cioè, però ha sentito parlare di questa Beata Gustava, quindi.
0: Oddio, vagamente, non è che abbia dato molta importanza, eh?
1: No, perché dice che, adesso noi non siamo della zona, però si dice che nel Ravennate, quando si brinda, ad esempio, il primo brindisi è per questa Beata, appunto, che tramutava l'acqua in vino.
0: Ah, no, guarda, ne sono completamente fuori.
1: Ho capito, ma non è un problema, io le chiedo scusa per il disturbo e prima di salutarla, se ci può soltanto dire per la nostra rubrica, se si ricorda così, a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Non glielo so dire.
1: Potremmo mettere sulle 5:20, così 5:15.
0: Non glielo so dire, guarda, dovrei guardare nel cellulare, perché così.
1: Era un po' presto.
0: Non ci vado più. So che ci guardo, mi alzo, eccetera, però non guardo più l'orologio.
1: L'orario, capito. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
0: Anche a lei.

ed in Australia sta facendo il giro del mondo questo video in cui un 17enne è salito a bordo di un aereo con un fucile. Un ragazzo di 17 anni armato di fucile ha violato la recinzione di sicurezza di un aeroporto e ha cercato di salire a bordo di un volo prima di essere bloccato dai passeggeri e dall'equipaggio. Succede all'aeroporto di Avalon, nello stadio di Victoria in Australia, dove la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo armato che aveva tentato di salire a bordo di un volo Jetstar. Il 17enne, che ha agito da solo, ha sfruttato un buco nella recinzione di sicurezza dell'aeroporto prima di dirigersi a piedi verso un volo Jetstar. Il ragazzo, vestito da addetto alla manutenzione, è arrivato sin sulle scalette che portano alla cabina dell'aereo, ma è stato notato dai passeggeri e successivamente bloccato da tre di loro. La polizia ha sottolineato il loro

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
4: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
6: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Attenzione, c'è un vitello che passeggia al centro commerciale. Questo vitellino tranquillamente è successo stamattina intanto a Grugliasco, popoloso comune della città metropolitana di Torino. Questo vitellino è scappato dalla cascina Bergero di Strada del Gervido e ha percorso la stessa strada e poi via Moncalieri sino a raggiungere il parcheggio multipiano del centro commerciale Le Gru. Fortunatamente non ha provocato incidenti, ma ha innescato tanta curiosità tra le persone intente a fare la spesa in via Crea, scrive questo Torino Today. L'animale spaventato si è poi fermato davanti a un centro estetico di fianco ai magazzini del centro commerciale, dove è stato poi recuperato dai proprietari.
1: Come?
0: No, il vitello nel supermarket, lei cosa ne pensa?
1: Ma non lo so, non...
0: Perché lei lo sa che può andare a fare la spesa adesso se ce l'ha, portandosi anche un vitello.
1: Un attimino, le passo con la signora, io sono la badante.
0: Ah, no. Va bene, sì, mi passi la signora, sì. Grazie.
1: Va bene.
2: Pronto?
0: Signora, salve, scusi, no, dicevo prima con la signora, la badante, che del discorso dei vitelli che si possono portare al supermercato.
2: Di che cosa? Al supermercato che cosa?
0: E un vitello, cioè se lei possiede un vitello e deve andare a fare la spesa, lo può portare con sé anche come compagnia.
2: Beh, ma...
0: Lei ha un vitello in casa?
2: Il vitello?
0: Sì, cioè lei detiene vitelli in casa?
2: No, non ce l'abbiamo noi.
0: Quindi quando va a fare la spesa non se lo porta dietro uno?
2: No.
0: Ho capito. Vabbè, allora comunque sappia che se dovesse comprare un vitello, da domani si può andare a fare la spesa col vitello.
2: Va bene.
0: Prego, la saluto e buon proseguimento.
2: Buongiorno.

0: C'era un tempo un uomo molto brutto, con un naso gigantesco e tutto bitorzoluto, gli occhi piccoli e i denti storti. Nonostante tutti questi difetti, egli si considerava il più bell'uomo del mondo. La sorte, però, sembrava avercela con lui. Ovunque andasse, infatti, vedeva specchi che gli restituivano la sua orribile immagine.
1: Specchi di che cosa, scusi?
2: Perché ha sentito che, cioè, in pratica sembrerebbe che uno quando si specchia, dopo in realtà si veda per com'è sul serio.
1: Quindi?
2: Ecco, non lei le piace, cioè, si piace lei allo specchio o si fa schifo?
1: Io mi piaccio, lei si fa schifo?
2: No, io, ma insomma, non è che sia bellissimo, però comunque non ci lamentiamo. Cioè, quindi lei, insomma, è favorevole agli specchi?
1: Sì.
2: Va bene, grazie.
1: Ah, niente, prossima volta però non mi chiami perché non ho tempo da perdere.
0: Vedeva specchi nelle case, nelle botteghe dei commercianti, sulle pareti dei musei, persino le cinture di uomini e signori, brillanti, riflettevano la sua immagine. Io sono il più bell'uomo del mondo, ripeteva quello senza scomporsi. Andrò in un paese dove non esistono specchi. Così andò a vivere in campagna, circondato dalla natura. Là non c'erano specchi né case. Un giorno l'uomo camminava tranquillo per i prati quando si ritrovò alla riva di un fiumiciattolo.
3: Non ho capito niente.
2: No, lei che siccome stava camminando lì vicino al fiumiciattolo, no, volevo sapere secondo lei l'acqua se è fredda.
3: No, io non ho camminato da nessuna parte.
2: E come facciamo per l'acqua del fiume?
3: Ma che acqua del fiume?
2: Del fiumiciattolo, perché visto che lei stava camminando lì in base alla storia, no?
3: Ma non ero io.
2: No, però
3: non ero io.
2: Lei non è il protagonista della storia quella che stiamo leggendo?
3: No, assolutamente.
2: Ah, non è quello brutto, quindi, cioè lei è una bella persona.
3: No, lei ha sbagliato numero.
2: Quindi l'acqua non ci sa dire la temperatura indicativamente quale potrebbe essere?
3: Ma non so neanche di cosa sta parlando.
0: Si sporse per bere e vide riflessa nell'acqua la sua immagine, il naso bitorzoluto, gli occhi piccoli e i denti storti. Nonostante l'evidenza, l'uomo distolse lo sguardo. Sono davvero l'uomo più attraente del mondo, ripeté, e cambiò sentiero. La vicenda dell'uomo e la sua immagine ci mostra come sia impossibile nascondere a se stessi la verità. Qualunque cosa facciamo, in qualsiasi posto andiamo a vivere, la verità tornerà a galla. Nonostante questo, l'uomo continua a considerarsi il più bello del mondo. Il narcisismo e il troppo amor proprio sono ben difficili da sradicare.
4: Guardi che lei ha sbagliato il numero, Sam.
2: No, della storia che abbiamo letto ora, cioè del fatto che uno se è brutto.
4: Guardi
2: è brutto.
4: Che lei ha sbagliato il numero, non so con chi vuole parlare.
2: Con lei volevo parlare, ma lei non ci ha ascoltato?
4: No.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Stiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Time. L'ora ufficiale di Radio Stiguglio.
4: Sono le 10:30.

0: Martedì siamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Torna al Supermarket Show con il singolo La Nostra Unione, Stefano Napolitano. Bentornato a Supermarket.
1: Grazie, ciao caro.
0: Ciao Stefano, ciao. Allora, nel presentare il tuo lavoro tu parli di uno psicodramma ironico. Oggi i social media sembrano aver amplificato così le nostre insicurezze, complicati rapporti, trasformando a volte la vita di coppia in un vero e proprio campo di battaglia quotidiano. In che modo l'ironia ti ha aiutato a raccontare questo caos? Qual è l'assurdità più grande o più comune dei rapporti di coppia nell'era digitale?
1: Allora, ci siamo fatti le domande con il mio arrangiatore Danilo Ballo. Abbiamo detto, questa volta cosa facciamo? Io ho un brano, che era tutto chitarre, basso, batterie, molto rock, no? Melodico, ma comunque era campo rock. Lui mi dice una cosa, facciamo questa volta qualcosa che non vorresti fare, cioè la ballata dentro anni 80, senza spire, con questa canzone che è molto interessante, è un testo semplice ma molto, molto chiaro, ben preciso, e proviamo a fare questa cosa e vedere cosa succede, perché è sempre così un po' di nicchia. Questa è una canzone che platealmente potrebbe andare
0: bene. Quindi un richiamo agli anni 80, cioè proprio alla sonorità, una ricerca c'è stata, quindi anche nella stesura.
1: Sì, va, esatto, va anche bene in un mercato odierno dove ci sia un po' di disastro, però va anche bene per tutti i palati, quelli che si accontentano, quindi è una canzone che va bene per tutti. E me lo sta dimostrando il fatto che c'è gente che mi chiama che da una vita che non mi sentiva più, e quindi mi fai complimenti per questa canzone e non per quello che ho fatto prima.
0: C'è stato un ritorno alla musica del passato? Allora, diciamo che nel corso degli anni un ripescare all'evergreen c'è sempre stato, però proprio in questo momento gli anni 90, gli anni 80, gli anni 90 vengono particolarmente ripescati nella musica, forse perché comunque sono sonorità che restano di più.
1: Sì, hanno segnato comunque la mia esistenza, come ha segnato l'esistenza di mio zio della musica anni 60, è normale. Poi io sono un cultore musicale, quindi vado a vedere ogni tanto la storia dal jazz, dal blues, allo swing, tutto quello che è stato negli anni 20, 30, la trasformazione del rock and roll, i pop britanni con i Beatles, che è cambiato il mondo, il modo di vedere la musica, di farla. E quindi c'è, cioè, tutta una marcia dietro. È chiaro che io sono affrontato dalla musica di Atlanta, quindi dai Depeche Mode, Kraftwerk, tutti quei gruppi Cure, di Smith, i Simple Minds, tutta quella cultura inglese, Peter Gabriel, insomma, ne avrei molti da dire, però è ovvio che rimangono quando compro un vincito a volte.
0: Andando un po' in profondità sulla tematica del brano, no? Nonostante gli scontri di carattere e le incomprensioni, tu comunque lasci aperta una porta importante dicendo che esiste ancora una possibilità per ritrovarsi e salvarsi la vita. In un'epoca in cui sembra così facile disconnettersi dalle persone e passare oltre, cosa significa davvero oggi, ovviamente secondo te, salvarsi la vita in due?
1: Allora, purtroppo bisogna essere in due innanzitutto per farlo. E quindi bisogna trovare un equilibrio, ritrovarlo, ma per ritrovarlo voglio crearne uno nuovo. Perché i social hanno veramente cambiato tutto, il nostro pensiero, la nostra azione, il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare di essere, e come essere. E quindi diventa veramente difficile poi per una coppia andare avanti, perché io li vedo nei ristoranti con i figli, sono tutti assenti, sono tutti attaccati a un cellulare, non c'è dialogo, non c'è nulla. Quindi vuol dire che c'è proprio una reazione istintiva verso il social. Tu esci perché devi postare la foto di quel ristorante sui social. È terribile questa cosa, è terribile. E quindi io metto in mostra, che chiave chiaramente ironica, in questo cortometraggio che uscirà verso metà fine giugno, praticamente questi lati ridicoli, buffi, di questa battaglia tra uomo e donna che nasce soprattutto sui social, quindi queste battaglie anche sbagliate, fino ad arrivare a una soluzione che chiaramente non posso svelare, perché verrà poi vista e spero gradita nel corso del video, del cortometraggio. C'è comunque una soluzione, a parte il buon senso, quello normale, il buon senso deve esserci sempre in certi casi soprattutto, però c'è un modo per potermi uscire liberatamente e credere in se stessi e costruire qualcosa attorno a se stessi, non a qualcosa di immaginario, di illusorio, di poco creativo.
0: A questo punto, Stefano, prima di ascoltare il nuovo singolo, dacci così un refresh dei contatti social per cercarti sul web.
1: Allora, Facebook con pagina e profilo, Instagram e poi per finire il canale YouTube. come praticamente faccio tutto, cioè sia cultura, musica e video.
0: Perfetto Stefano, io ti ringrazio veramente tanto e a questo punto lancio la nostra unione. Grazie per essere tornato al supermarket.
1: Grazie a te, grazie a voi.

0: Stefano Napolitano con la nostra unione al Supermarket Show.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico delle cassette del pesce, probabilmente sul tarda mattinata primo pomeriggio.
0: Ma guardi che lei si sta sbagliando, c'è una casa privata qua.
1: Ah, noi abbiamo 5 casse di sarde, sono circa 30 kg, strada Val Parma 205, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, e dobbiamo lasciarle lì perché noi non dobbiamo prendere soldi perché sono già state, credo, pagate. Le lasciamo lì davanti, poi arrangiate voi.
0: Ma di chi sono queste qua? C'è il nome di chi sono?
1: Allora, un secondo che controllo. Cavalli.
0: I cavalli sono io, ma io non ho mai ordinato delle sarde.
1: No, è perché sono tante. Non è che siano... saranno 30 kg di sarde. C'è il ghiaccio, però quelle dove... Che ci facciamo noi, scusi?
0: Va bene, io non le ho ordinate, di che cosa me ne faccio?
1: Neanche noi non sappiamo cosa farne, perché noi non mica le possiamo portare indietro. Cioè, noi arriviamo, le parcheggiamo davanti casa e poi arrangiate voi. Ci avete lì davanti posto dove metterle?
0: Sì, come si dice, sotto il balcone, lì davanti casa.
1: Ma vabbè, noi non possiamo entrare, ci mancherebbe, però lì in strada le appoggiamo lì, poi le ritirate in casa. Tanto che le cassette di plastica le dobbiamo portare via, ha modo lei di metterle da qualche parte?
0: Va bene, però noi non le so, non le mette lì davanti casa, vediamo se sono di qualcun altro.
1: Perché sono quasi 60 kg di sarde.
0: No, ma io non sono mica di via, sono da sola, non ne so di che cosa fare.
1: Ma chi le ha ordinate? Scusi, le ha preso qualcuno che conosce lei per un ordine così grosso?
0: No, perché guarda, poi tra l'altro mio marito poveretto non c'è più, e lui che cavalli. Ma io sono solo e non ho mai ordinato niente.
1: No, e che facciamo noi adesso?
0: Ah, non lo so, io non.
1: Ma lei non è conosce?

0: qualcuno nel palazzo, magari se è un condominio ve le dividete.
1: C'è in quattro qua, in quattro gatti, non so.
0: No, sono 15 kg a famiglia, che ne so, a testa sono 60 kg.
1: Insomma, io come faccio a ritirarmi se non le ho ordinate?
0: No, più che altro perché io devo portare via le cassette di plastica.
1: Va bene, ma io non vengo mica a ritirarle, sono in casa influenzata, no.
0: Se noi mettiamo un telo di nylon per terra, le rovesciamo lì davanti e poi dopo varangiate.
1: Va bene, le metta lì sotto lì che c'è l'ingresso, c'è un po' di posto, le può mettere lì, ma non, io non sono comunque.
0: Però le devo rovesciare a terra con un telo, signora, e non le lascio nelle cassette, perché le cassette le porto via.
1: Va bene, le metta lì, io non le ritiro.
0: Ma perché
1: quindi
0: puzzano, dopo rimane 60 kg di pesce davanti all'ingresso, io glielo dico, eh.
1: Ma io non le ritiro, non le porto in casa.
0: Vediamo un po'. Va bene.
1: Vediamo.
0: Grazie, va la bene. Saluto.
1: Prego, io bene.

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava, senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui. Stanco e sbiadito, come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi,

0: per qualcuno sei il sole, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei amore, non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto nuoto.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. No, siccome stiamo per finire la puntata, allora un po' così ci dispiaceva.
1: Chi è che parla? Scusi.
2: Il supermercato, stiamo per finire la puntata, così volevamo condividere questa notizia che non è, insomma, un po' nostalgica.
1: Ok, quale supermercato, scusi?
2: Non ho capito. Quale supermarket?
1: Quale supermercato?
2: Quello di Viale Togliatti Palmiro.
1: Ah, ho capito. Va bene.
2: Stiamo chiudendo, allora un pochino ci dispiace, volevamo appunto condividere questo momento con qualcuno.
1: Va bene, va bene.
2: Le dispiace a lei che chiudiamo?
1: No, assolutamente. Cioè, va bene.
2: Non le dispiace?
1: No.

0: ma quando vi chiamano per consegnarvi il pesce, voi dovete accettare, perché il pesce costa caro, poi le sarde sono buone, le potete fare a scottadito, le potete fare in agrodolce, sott'olio, insomma ci sono tanti modi per poterle consumare. Detto questo però, noi purtroppo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

con condanne per un totale di...

tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: troppa giornata, cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tigullio, una radio per amici.
4: H24.
5: Io sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
5: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
9: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: baby.
1: So

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era Snack Bad Dishano e Osnai Fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Sempre su questa canzone, no, ma cioè, allora sono anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello perché crea l'atmosfera, però non praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia, non lo so, forse si sente ancora meglio, forse ti senti tutta quanta la timbrica, eccetera eccetera. Ben arrivati, mondo infame, no, mondo infame, infatti col casino che c'è, ovvio. Ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata. Io tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio, nel senso faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto, ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto, allora, ci sei, oh, bravo, ti sei tagliato, innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei andato a fare il video, allora scusa, la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso, al sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop, eccoli qua, ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy a tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, vicino a Francoforte.
0: Senta, per farti capire,
2: la cascata, per lui forse tirando la catenella del cesso, c'è la cascata d'acqua, gli sembra
1: quella. Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro tropelli, si è tagliato i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece tagliarti quella criniera che sembra Sandokan dei paesi.
1: No, vabbè, per leggere il premato ce l'ha lui, perché o no. Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
0: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
2: che cazzo?
0: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? E poi io, allora, io faccio le prove lui con la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera. Lui regista tutto, è uno stropupido. Volevo dire un'altra cosa, ma ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo. Mi registra anche tutte, anche i fuori onda, questo è il bello
2: anche le pernacchie, le pernacchie, anche quelle,
0: è vero, sì, tutto, sì. Quanto, tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

0: E pensare che questa non l'avevamo mai usata, è vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Will, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai messo, anche perché poi anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato. Ricondizionato è venuto benissimo. Eh sì, perché era sporco, un po' rigatello, eccetera, eccetera, Brian. Invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrai poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi, poi vado con le donne. Bravo! È giusto, ma che paura in onda, non è questo, sei un cretino, sei emozionato. Ma sì, da condotto da chi? Ripeti? Sì, ma quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione in questa puttana di Dolce Alice Live, sta succedendo di tutti i colori, ma perché no, perché si emoziona, no? Fa il grande,
1: però ragazzi.
0: Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo,
2: ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è la cazzata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
2: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una donna.
2: Della preistoria, allora.
0: La preistoria, certo, ormai mi dispiace, ma ho perso l'abitudine. Allora,
2: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans, là,
1: mi
2: sai
1: è cascato,
2: quanto?
1: Mi è cascato mezzo baffo pure, vedi?
0: Allora. In questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere. In questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
1: Saranno delle novità sicuramente.
0: Sì, ci saranno già. Delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi se non vado errato che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
1: sarà il meglio di
0: sceglieremo le trasmissioni quelle.
2: Intanto è passato già un anno, mamma
0: hai capito.
2: Il tempo passa e tanto è tempo
0: se ne va, più bambina.
2: No, si invecchia.
0: Si invecchia, è vero, più invecchia. No! E là! Charlie Dor! Wanting the Wonder, volume 4 per questo brano.

0: dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, bassi, qualsiasi emittente radiofonica. Quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, no, a proposito di questa cosa che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, no, dovete pensare che non è che ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in Trentino,
1: perché ha detto diciamolo.
0: Allora, ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora alle terre Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok? 2 o 3 giorni di riposo. Ti ricordi, Brian? Ok, ti sei ubriacato, vabbè, quella è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre se mi querela. Allora, e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce Alice Live.
0: E con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali. Sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live. Ed era Radio Primiero. No, immaginatevi voi, no? È bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante. E ti senti
2: ascolti.
0: È un'emozione. poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su. Ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia. Che c'è? Sono le vampate della menopausa.
1: Sì,
0: non ti preoccupare.
1: Le caldane.
2: La caldaia la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda un po' se dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro la testa della Patrizia. Mamma mia, ha girato il foglio. Il foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado errato.
1: No, è per mandarti a quel paese.
0: C'è scritto Max vaffanculo.
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato. www.cuneo.maxbelle.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche a proposito che trasmettono Dolce Alice Live. Vai.
1: E comunque volevo dare il WhatsApp.
0: Fai quello che vuoi.
1: Ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi, non li leggi mai.
2: Certo che sì.
0: Certo, ma
2: non l'hai ascoltato la settimana scorsa.
1: No, tanto io non devo ascoltare di più perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non li scrivono. Si adattano alla trasmissione, disgraziati.
1: Allora, prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348-349-1141.
3: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
0: Vai, dai, vabbè. Ma ci posso fare io queste cose qui? Dalle

0: Ma chi è che parla, Brian? Ah, è sul disco? Lo so. Avevano tante. No, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni, voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era un 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose, Patrizia. Il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
1: Sono qui.
0: Ma è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
2: Sì, abbiamo il bar, sì.
0: Si porta dietro le cose. Hai una notiziola, Patti, oppure?
2: Sì, ce l'ho.
0: Vai.
2: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno arriva in ritardo, Però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
0: Cioè, perché questa cosa?
2: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
1: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri
2: hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
0: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
1: Bravo, esatto.
2: Infatti un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario
1: all'orario
2: previsto per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia.
0: Sì.
2: Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali in stazione a terra,
0: per forza.
2: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto.
0: Sì.
2: Però vuoto.
0: È un cretino. Sono dei cretini. Quando fanno quelle cose non si può dire altro. Si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, salutare una. No, non posso farla ancora. No, posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda caso della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici, non sa chi abita in Puglia.
2: Sì, io lo so che abita in Puglia.
0: Chi abita?
1: Non tu, Patrizia.
0: No, Patrizia.
2: Ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
0: Lo so, dillo a me. dillo che ci sono.
2: Poi in Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
0: Sì.
2: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
0: Saluto Massard,
2: Albino
0: che è Albano più piccolo
2: che
0: e biondo. Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire.
2: Abbiamo imparato da te.
1: Questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
0: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
1: I love you.
2: No, I love you. Ili.
0: Come?
2: Ili.
1: I love you.
2: No, però c'è l'abbreviativo che si dice il.
0: Sì, l'abbreviativo di stampa. Allora, Climax Blu. I love.
2: Niente, ti devi aggiornare.
0: È vero.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White. Una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14:30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Teo, ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha!
5: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
6: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti. Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
7: Su Radio Tigullio, la musica giusta al momento giusto.

0: che bello, perché poi bisogna, no, quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo, è vero Patrizia, senti che è più bello, I love, questa è usare sempre un'altra lingua per dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche il classico vaffa, che è bellissimo, riempie la bocca, ma vaffa,
1: vaffa.
0: Dobbiamo...
1: In inglese è what the fuck, sì. Ma comunque ti amo, se sentito. Se sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero,
0: te quiero. Ma poi io credo che quella frase lì, quando è sentita, giustamente detto te,
1: ecco.
0: Qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in, che ne so, in Thailand,
1: in giapponese, non lo so, in giapponese,
0: giapponese sarà Shari.
2: Max, chi è? Dici un caffè?
0: Mamma mia. Perché non gli... allora fai una cosa, Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè tu perché non si danno consigli, ma un suggerimento, togligli tutte
1: che
0: le
1: cosa?
0: Password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché sennò ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca. Ma
1: no,
0: allora
2: dici, vedi, faccio pure il barman,
1: ma lui non so se lui ci vede, io lui non lo vedo di essere bloccata la camera.
0: Un'altra volta,
2: Max è
0: un'altra volta, un'altra volta. Ma quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè.
2: Adesso sì,
1: è luce fu.
0: Ma è luce, certo. E sono arrivato,
1: vedi,
0: io.
1: Max,
2: un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitela il mettitela
1: come
0: il
1: diceva
0: cuore.
1: Il grande come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ecco, comunque, detto questo, cari miei, mi ho scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine a Sun for You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: No, un anno fa no. Due anni fa
0: ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente.

0: Allora,
1: cominciare.
2: Allora, Max, senti.
1: Cominciare così, guarda, era veramente.
2: Mi senti, Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo,
0: faca fa cos'è?
2: Poco fa, ah, okay. Quella del quel paese anche in inglese, what the fuck,
0: sì, sì. Vabbè,
2: allora,
0: vabbè.
2: Siccome io ti ho detto chissà come si dice ti amo in giapponese, e sono andata a cercarlo.
0: No,
2: ti amo,
0: sì.
2: Ti amo in giapponese si pronuncia aishireturu, sì.
0: Sti giapponesi.
2: Però si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente daisuki desu.
0: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno,
2: è
0: questa.
2: Così. Ma veramente,
3: le trovo,
2: guarda,
3: tutte lei, che te devo dire?
2: Ma veramente, no, guarda, non è una cosa che mi sto inventando io, eh?
0: No, ma daisuki è già tanta
2: daisuki
0: roba. Va bene, va bene.
3: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
2: Sì, non me lo ricordo.
3: Suika,
2: vero? Suika, ah, melone, sì, sì, suika.
0: È bellissimo.
2: Una volta ci
0: suika è bellissimo.
2: Sì, veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria che è la gelateria dei VIP.
0: Sì.
2: Vanno da tutti i VIP internazionali e nazionali, cantanti, attori,
0: sì.
2: Tutto e di più.
3: E
2: Fiorello,
3: anguria.
2: Fiorello è come si dice di casa, là in quella gelateria. Una volta fu questo il padrone di questa gelateria, era ospite nella trasmissione di Fiorello,
0: sì.
2: E lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
3: dei gelati
2: in diverse lingue, in modo che i turisti
3: questo di melone si dice suika. E Fiorella ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone perché
2: dire suika.
0: Certamente. Che c'è, Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
4: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
0: Che cosa? No,
2: c'è cascata la birra di sopra.
0: No.
3: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
0: No, spero che sia Brian, spero che sia un ecco una battuta.
2: Le coronarie ti sono saltate.
0: No, perché poi costano un sacco,
3: Brian,
0: di soldi.
3: Papà, lo devo ancora pagare quel mix.
0: Ma
2: comunque tu poco fa hai detto che un anno, due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
3: Un mostro sacro.
2: Allora, sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché nel altrimenti non.
0: Buono.
2: Sì, lo so. Ma lo so. Però comunque avevi intravisto il potenziale.
0: Ma intravisto, non... Sì, mai
3: No, vabbè, Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via. Questa non mi molla più il microfono.
0: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta? Ah, ecco. Grazie.

0: Super Ace è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70. Hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali. Mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene. Allora. Vamos.
2: Vamos, allora, questa storia dall'incredibile è successo sempre in Italia al Carsoli oppure Carsoli, non so come si pronuncia,
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
1: Dai, questo è un dilemma.
2: Va bene. Allora, un ragazzo, in occasione del compleanno della sua ragazza, compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Oh. Vinto 500 milioni.
0: Milioni?
2: 500 mila euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare il culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza normale. dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Se li va a pappare con un altro.
2: Il fatto dice: ma ora che c'entra questo? Che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato, perché dice: no, i soldi sono i miei.
1: Tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale perché.
0: È aperto. Perché il giudice ha detto: è un regalo.
2: Punto.
0: Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma, anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica, non
0: so. No, lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
1: Diciamolo
0: come sono. Dai, ti amo, amore, e poi. Poi arriva
2: gliel'avrà detto in giapponese,
0: sì.
1: Sicuramente
0: Sushiku.

0: beh, avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano solamente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi lo conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia ha preso il caffè, sistemato tutto,
1: Sì, sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, bene, bene, sono contento. Il bidet è fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina.
0: Una volta
1: tu
0: al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Letto. Che ci
1: faccio?
0: Che?
1: La doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok, ok.
1: Certamente.
2: Tu? E invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. L'idrante per lavare.
2: Che toglievi i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora. Pensavo, Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Allora, okay. Non ti arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano. No, ma che sei andato a prendere? Ma pazzo sei! No, hai fatto benissimo, guarda. Sei meraviglioso. E portate che quei mixer di funzioni. Allora, ti hanno molto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: bellissime, noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
1: sì,
0: non
1: sì,
0: ne...
1: ce n'è una piccola lampo questa
0: lo so è lapo, allora, lapo?
1: Lampo,
0: no. Ah, capito, lapo
1: è piccolina, è corta, però fa
0: come te dai
1: sì. Una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta, non
1: una
0: puoi.
1: Una sposa.
0: Ma non puoi partire così con una notizia del genere, così.
1: Sì, una sposa.

0: come ho detto prima, saremo in televisione, sarà una grande bella, sarà un gran bel giorno di registrazioni dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18. Immaginatevi voi 8 ore di avanti, Chuck si gira, box,
1: no, mezzo così, ai cavi, telecamere, no, di tutto e di più,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, ma, però insomma, giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di no, ecco, tutte cose così, no.
1: Non ti portare le in-ear, perché guarda che i fonico dall'altra parte bombarda di parole. Fai così. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo. Noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo. Noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico. La televisione è tutt'altra cosa. Tutto il pubblico, eccetera. Però insomma, alla fin fine, poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella. Non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: la squadra, insomma.
0: DJ M, tutti quanti saremo in televisione. Musica!

0: Speranza di Brano, anche questo 1981, strano perché insomma a quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per
1: anche
0: voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, anche perché poi

0: ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo due ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva. Faceva, piace.
1: La gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero. Della stessa emittente, minimo sono due. Allora, poi diventano anche quattro, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica del Brian House. Bravo
1: Brian, aggiusta il mixer, se no
2: testata. Non rompere il mix. No, Brian, la pizza mangia la prima o dopo?
0: Brava. Anzi, dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il Allora, perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arrivano.
1: Ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà, non ti paga.
0: Assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti.
2: Vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi, mi raccomando, state lì, state con noi, perché più
1: fate come il prete,
0: mentre ci ascoltate, alzate la gondella e via. Allora, se alla gondella sei già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa,
1: questa era per chiudere in bellezza
0: le nostre stupide

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni. Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.

0: fuori Fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Vabbè,
0: vai,
1: devo
0: vai.
1: Fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale.
0: Ma, no, ma neanche lui ha capito quel che ha detto. Ma che glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo.
0: Ripete a pappagallo, okay, vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Earth, Wind and Fire.
0: Insomma, gli Earth, Wind and
1: la
0: Fire.
1: La band di Phil Bailey.
0: Bravo. Allora, pensa che gli Earth, Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno. Ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano, ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì,
0: ne...
2: ce n'è una piccola lampo questa
0: lo so lapo allora, lapo
2: lampo
0: no. Ah, ho capito, no, lapo
2: è piccolina, è corta però fa
0: come te dai.
2: Sì, una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta, non
2: una
0: puoi.
2: Sposa,
0: no, ma
2: sposa.
0: No, sì, ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però...
0: dai.
2: Ecco, allora, dai. Durante il prima di celebrare il matrimonio,
0: sì.
2: La sposa ha fatto le prove.
0: Ha fatto le prove col prete.
2: Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore. E le, figurate che le grida si sentivano fino a, dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai, vai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: Troppo forte questa,
0: in effetti le pecore smarrite ci sta
1: e lui l'ha raccolta
0: e lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecorella anche queste
2: male lingue dicevano
0: sì lo so io dov'è.

0: ragazzi di colore, Philadelphia Sound, chiaramente soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81? Anche questi? Che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata?
1: Gli anni 80 la fanno da padrone, è vero.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, voglio fare un regalo a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto, naturalmente con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti, che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano, sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme, io la donna notizzola, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione, lei fa altre cose, lei presenta.
1: L'abbiamo anche intervistata Elena Presti.
0: Sì, è vero. Allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva anche, io sarò ospite della sua trasmissione in tre. Sì, ok, perché Canale Italia, Bom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissima trasmissione. Brian, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo, io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, non l'ho ancora sentito,

0: Manuel Benitez, detto il cordobés. Mi è venuta così,
1: che poi è brava,
0: ma la chitarra ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo sto chitarrista, anche perché poi se vado errato c'è di mezzo anche Gianni Gandi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo, un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18. Immaginatevi voi 8 ore di avanti. Chuck si gira, box, no,
1: mezzo
0: così,
1: ai cavi, telecamere, no, di tutte, no, di più, no,
0: fari, controfari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, però insomma giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti girati di nove, ecco, tutte cose così, no?
1: Non ti portare le in-ear, perché guarda che i phone dall'altra parte bombarda di parole. Fai così. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo. Noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo. Noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico. La televisione è tutt'altra cosa.
1: Tutto
0: il pubblico, eccetera. Però insomma, alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella. Non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: la squadra,
0: DJM, tutti quanti saremo in televisione.

0: Tanto di brano, anche questo bene, lo cito tu lo strano, perché insomma a quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva.
1: Piace, sì. La gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero, da parte della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4, no? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica ed è il Brian House. Bravo Brian,
1: aggiusta il mixer, sennò
0: la testata.
2: Non rompere il mix. No, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava. Anzi, dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il Allora, perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arriva.
1: Ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà.
0: Assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti.
2: Vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi, anche da parte del sottoscritto. Mi raccomando, fate i bravi. Mi raccomando, state con noi, perché più
1: fate come il prete,
0: mentre ci ascoltate, alzate la gondella e via. Allora, se ha la gondella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente, anzi serve alzare qualche altra cosa.
1: Questa era per chiudere in bellezza.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: novità discografiche indipendenti qui in Ora Musica, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi nel nostro spazio con le novità. Oggi avremo con noi Lumi J nello spazio interviste, ma ci sono tante novità al primo ascolto che vi presenterò. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi DJ che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Morder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
1: Sono agli Internazionali di Tenny.
0: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a prendere un classicone o neone.
1: Esatto, sì.
0: Tra l'altro rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
1: Esatto,
0: no?
1: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre. E il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente. E abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
0: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
1: Esatto. Sì.
0: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
1: Sì.
0: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci un po' perché
1: siamo proprio dal vivo.
0: Questo è un singolo al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
1: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. La scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo che è We Play. Esatto, che è stato anche featuring Ivy, però stiamo già, sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po' diciamo più maturi rispetto a We Play.
0: Di Call Me c'è anche un video.
1: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80 eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
0: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
1: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi. E successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
0: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

frase così vuota di te. E non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Si intitola Se ti ricordassi, il nuovo singolo di Empi, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Invece già da qualche settimana vi stiamo proponendo la nuova canzone di Salvo Buono.

Salvo Buono, ho imparato a volare, è il titolo del suo nuovo singolo. Salvo Buono, che è stato anche nostro ospite nello spazio Interviste. Per l'estate 2026 esce per Elena Presti il nuovo singolo Amor Perdido.

0: Amor Perdido. Questo era il nuovo singolo di Elena Presti, novità a Ora Musica.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
5: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.
4: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente. Questo era Contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo, tra le nostre novità della settimana ad alta rotazione. È arrivato il momento dei ricordi, arriva un classico.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta al 1986, quando Antonello Venditti cantava Giulio Cesare. Era

Antonello Venditti oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato a Giulio Cesare a ricordare l'anno dei mondiali e tutte le cose che ci fanno tornare indietro nei ricordi. Non a caso questo insomma è l'angolo dei ricordi. Domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torna in onda Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla. Ancora.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Ondas cortas, ondas medias, ondas largas.

0: musica. L'angolo dei ricordi.
1: Ci siamo, siamo nell'angolo dei ricordi, significa che torniamo indietro nel tempo e andiamo a riascoltare una hit del passato. 1977, a quasi 50 anni, si viaggiare della grande Lucio Battisti.

viaggiare, Lucio Battisti. Pensate che questo era il retro del 45 giri Amarsi un po', eh? Altro grande successo di Lucio Battisti. Oggi qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi.

0: Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

Da Bari arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi a Ora Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo.

0: Finale rock oggi qui a Ora Musica tra i CTRLZ prima e Clara Moroni adesso con questo singolo che si chiama Lacrime dal cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.

0: Radio Tiguglio presenta
1: consueto giro nella musica rock e pop rock che ovviamente sulla nostra radio si chiama Zona Rock, e quest'oggi partiamo con un grande classico degli anni Ottanta.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, uno

In un mondo dove ormai tutto è tecnologico, noi la nostra macchina del tempo la teniamo in buone condizioni. Anno di riferimento di quest'oggi di Zona Rock come disco di apertura il 1984, Chris de Burg, Eye on Emotion, che viene definito come soft rock pop con elementi sintetici. È una canzone pop rock caratterizzata dai sintetizzatori, tipico dello stile narrativo di Chris de Burg, che ha contribuito con grande importanza al successo planetario in quel periodo di questo cantante, che pubblicò questo singolo prima ancora di The Lady in Red, che ebbe anche un grandissimo successo. Ben ritrovati cari amici miei, questa è Zona Rock, io sono Sergio, ennesimo giro tra la musica rock e pop rock come si fa sempre da queste parti, 50 minuti dedicati a questo genere di musica, quella che più ci piace, così senza troppi fronzoli, ci piace ad ascoltare della buona musica. Rimaniamo sempre nel 1984 perché, come dico spesso, negli anni 80 c'è tanta roba e quindi la macchina del tempo funziona e funziona bene. Bryan Adams.

Il desiderio universale è di una connessione profonda e di qualcuno con cui condividere la vita. Questo è il senso di Somebody di Bryan Adams, sempre l'anno 1984, canzone che fu scritta da Jim Vallance, che quest'oggi abbiamo ripreso all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, in contanti giusti 347-5154-690 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio da andare sempre a spulciare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio ma anche quello di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock solo su IG, perché noi siamo attempati e utilizziamo solo IG e poi le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io tra un po' vado un po' a cercare qualche notizia da condividere con voi, come faccio sempre mentre ascoltiamo la musica. Però dal 1984 ci andiamo in qualcosa di più recente, perché c'è in giro il nuovo singolo dei Maroon 5, si intitola Heroine.

Le notizie, quelle strane, quelle un po' strambe, quelle che prendiamo dal web, di solito ce le facciamo nella prima parte di Zona Rock. Ma voi siete ancora a casa con mamma e papà o già siete fuori casa? Perché l'Italia sembra essere davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Stavo leggendo un po' questo su internet. In Italia questa frase, se a casa o ancora con mamma e papà, spesso viene usata come insulto, come se, insomma, vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Però i numeri su questo sondaggio che stavo leggendo parlano un po' chiaro, perché si dice, almeno in questo post che stavo leggendo, in questo articolo che stavo leggendo su internet, che il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Uno dei peggiori dati che, insomma, nell'Unione Europea. Siamo al terzo posto come giovani che rimangono a casa dopo i 25 anni. Però mi viene da dire che forse il problema non è una generazione di mammoni, ma potrebbe essere anche stipendi bassi, precarietà e costo della vita sempre più alto. Mi viene da pensare anche questo. Voi, insomma, come la pensate su questa cosa che stavo leggendo? Siete ancora a casa con mamma e papà? O già siete liberi e avete un lavoro proprio? Ve ne infischiate di queste cose? Fatecelo sapere. 347 51 54 690.

stavo leggendo un po' dei vostri commenti riguardanti un po' alla storia del mammone e credo che vadano un po' tutti verso la stessa direzione. Ne leggiamo qualcuno che è arrivato al 347-5154-690, come per esempio a Piero: mammoni un cavolo, con contratti da settimane, mesi, come posso pianificare un po' il futuro? Non posso accedere nei finanziamenti neanche per comprare una bicicletta. Bella Italia che hanno creato. Alfonso invece dice: questa generazione ha studiato così tanto, ma così tanto, che non vogliono lavori umili pagati dignitosamente, vogliono già 3.000 euro al mese, non sono capaci di fare un cerchio con un bicchiere, ecco perché stanno ancora attaccati alla gonna della mamma. Oppure Nicoletta scrive: non è questione di essere mammoni, il lavoro precario, mal pagato, contratti da terzo mondo, costo immobili da capogiro, costo della vita elevato, tutto ciò non permette ai giovani di costruirsi un futuro. Questo è un po' qualcuno dei messaggi che stavo leggendo e che è arrivato alla WhatsApp line di Zona Rock, quindi tutto verso la stessa direzione, ovvero non siamo mammoni perché insomma vogliamo stare con la mamma, ma siamo mammoni, siamo costretti a rimanere a casa dopo i 25 anni perché non riusciamo a costruirci un lavoro, il sistema non ce lo permette. Questo è un po' il riassunto di quello che sta uscendo fuori da questo mini sondaggio che facciamo su Zona Rock. Prima della pausa, prima della 3 sequence che ci porta alla metà di Zona Rock, 1986.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16:30.
2: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, giù con la 3 Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La Three Sequence di quest'oggi, non dico 30 anni ma quasi, di grandi successi. 1989, Phil Collins in apertura, per poi arrivare nel 2022, quello che abbiamo appena ascoltato, i Muse, Wheel of People, per passare nel 2019 con A Child degli X Ambassadors. Questa è stata la Three Sequence di quest'oggi. Poche parole, tanta musica, come si fa in apertura della seconda parte di Zona Rock. E come dico sempre, se avete voglia di aiutarci nella stesura della Three Sequence, è semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

c'è poco da fare, i Depeche Mode sono sempre intramontabili. Survive, disco di recente produzione dei Depeche Mode che non si fermano mai. Stavo continuando un po' a leggere qualche altro messaggino che riguarda la storia dei Mammoni. Carlo dice: immagino che questi dati non tengono conto

0: Times of Life degli MGK, che purtroppo, ahimè, cari amici miei, ci porta un po' alla fine di questo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che ci piace fare ogni settimana, giusto così per poter ascoltare un po' di musica rock e pop rock, come dicevo prima. Io mi fermo qui, come al solito andate sul sito di Zona Rock per poter riascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo. Andate sui social della nostra radio e pigiate il tastino aggiungi o segui. E come dico sempre, rimanete con noi, perché la nostra è la radio dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

Il mio corpo ha una storia di paura addosso e lo vedo chiaramente in ogni gesto, come quando ho smesso di parlare nell'esatto modo in cui si chiude un rubinetto. Il mio corpo ha una storia che si ripresenta e lo ascolto come guardo una finestra aperta. L'ho lasciato fermo dentro al letto, fermo dentro come

Stare nascosto nel mio corpo, stare nascosto. Il mio corpo è una casa che mi porto addosso. Sopra i muri ha scritto quello che è successo. L'ho buttato sopra una poltrona senza cura, come fosse di un'altra.

0: Radio Tigullio presenta
1: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: Che bello amici risentirsi dopo una settimana. Tornare qui a Pantarei è sempre un appuntamento particolarmente piacevole. Piacevole perché in regia audio c'è Pio Negri, in redazione abbiamo Michela Migliore, la fascinosa Michela Migliore, e mentre il nostro music design è Jenny San Marco. Io sono Corrado Di Martino e vi parlo oggi del celebre schiaffo che Brigitte Macron avrebbe rifilato al presidente francese Emmanuel durante una visita di Stato proprio lo scorso anno ad Hanoi, in Vietnam. Sarebbe stato provocato dalla gelosia. Questo è quanto viene sostenuto in un libro pubblicato proprio in Francia, secondo cui la premier Dame avrebbe scoperto messaggi incantati scambiati dal marito con l'attrice franco-iraniana Farhani. Nel volume intitolato Una coppia quasi perfetta, il giornalista di Paris Match Florian Tardif riferisce, citando persone vicino alla coppia presidenziale, che Brigitte Macron sarebbe incappata in alcuni messaggi inviati dal presidente all'attrice. Il tono dei messaggi era, in pratica, la trovo molto bella, si dice che forse avrebbe scritto Macron, lei mi piace molto, è una donna particolarmente affascinante, eccetera, eccetera, eccetera, finché siamo arrivati allo schiaffo istituzionale.

gelosia, gelosia, la gelosia, il male del secolo. Comunque, l'entourage di Brigitte Macron ha però smentito la ricostruzione ed è dichiarazioni rilasciata alla Parisienne, precisando che la première dame aveva già negato l'episodio all'autore, assicurando di non controllare mai il telefono cellulare del presidente. Le indiscrezioni su un presunto rapporto fra Macron e Goldsifel Farani circolavano già dall'estate del 2024, ma erano state smentite dalla stessa attrice in un'intervista al magazine Gala nell'agosto del 25. Nel libro, però, Tardif menziona anche una stagista dell'Eliseo soprannominato Sherazad, che avrebbe tentato di sedurre il presidente. Emmanuel Macron è molto ambito, talmente tanto che è ambito che Brigitte è costretta a prenderlo a schiaffi.

Emanuele, fai attenzione. La primissima cosa, il primissimo suggerimento che posso darti è quello della discrezione. Una volta si diceva nisi caste saltem caute. In pratica, se non castamente, almeno cautamente.

0: E con questa modestissima storia di corna finisce questa prima parte di Pantarelli. A fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha.
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
5: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
6: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
7: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
8: The Night Life.
9: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
8: The Night Life.
10: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
11: Radio Tiguglio.
12: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
13: Cosa c'è? È un mese più che un debole per te.
0: O siamo così arrivati al momento della trilogia. Trilogia dedicata ad Alessandro Deidda, Marco Castellani, Stefano Verderi e Francesco Sarcina. Quindi l'avrete capito, il gruppo di cui trattiamo oggi sono le Vibrazioni. Francesco Sarcina è la voce solista, il cantante, il chitarrista e anche il principale compositore dei brani di questo gruppo. La formazione ha incluso per un breve periodo Emanuele Gardossi, che ha sostituito Castellani dal febbraio del 2008 fino alla pausa dichiarata della band nel 2012. Un gruppo formatosi a Milano, credo nel 1999, dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all'inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te. Dopo lo ascolteremo. Certificato disco di platino dopo poche settimane. Il singolo è stato trainato da un video girato sui navigli milanesi e nel barcone del locale storico Le Scimmie, ove successivamente il gruppo Elio e le Storie Tese hanno realizzato una parodia, ecco, verso le Vibrazioni. Ma ascoltiamolo. Dedicato a te, le Vibrazioni.

0: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era dedicato a te delle vibrazioni. Il loro primo album esce proprio nel 2003. Le vibrazioni è il titolo. Le vendite superano le 300.000 copie e da cui si estraggono i singoli di Una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno, eccetera, eccetera. Quest'ultima verrà inclusa poi nella colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo. Nel 2004, terminato il loro primo tour di successo, pubblicano un DVD live, Live all'Alcatraz, registrato il 27 settembre del 2003 presso lo stesso club milanese in occasione dell'ultima data del tour proprio del gruppo. E adesso In una notte d'estate.

0: Monterey e sai dove sei.
1: Come ho già detto, all'inizio del 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band per dedicarsi a un progetto nuovo diverso con la band Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi. Nel febbraio dello stesso anno, febbraio 2008, esce il video di Drammaturgia, una rivisitazione del film degli anni 70, The Rocky Horror Picture Show, che vede coinvolti come attori personaggi famosi nell'ambito del cinema come, non so, Riccardo Scamarcio, Sabrina Impacciatore, e anche Paolo Bonolis fa un cameo all'interno di questo film. Nel marzo del 2008 viene pubblicato il primo singolo registrato e prodotto da Marco Trentacoste con la nuova formazione. Il brano Insolita viene inclusa all'interno della colonna sonora del film di Sergio Rubini, Colpo d'Occhio. Il 18 aprile dello stesso anno esce il primo live album della band dal titolo En Vivo. Si tratta di una raccolta di brani registrati dal vivo durante il concerto del 24 agosto 2007 a Sant'Angelo dei Lombardi in Campania, in provincia di Avellino. E allora, adesso l'ultimo brano delle Vibrazioni e poi i saluti per questa trilogia.

0: finisce qui questa trilogia con questo gruppo rock italiano, Le Vibrazioni, e finisce il nostro incontro con Francesco Sarcina e i suoi musicisti. Dopo un breve intervallo, ritorno con voi per la quarta parte di Pantarea. Fra poco.
1: Pantarei, Pantarei.
2: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 33 minuti.
4: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
5: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
6: Cosa c'è? Ed un mese più che un debole per te.
0: Perfetto, ci siamo. Trilogia di Pantarei. Trilogia di Pantarei, di chi parliamo oggi? Ebbene, restiamo in Italia, anche perché all'estero non ci vogliono. Luciano Riccardo Ligabue, noto anche col solo suo cognome Ligabue, col soprannome Liga, soprannome che gli hanno appioppato i suoi fan. Cantautore, musicista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico italiano. Ha vinto due targhe Tenco, un premio Le Parole della Musica e un premio Lunezia. È uno degli artisti italiani di maggior successo. E ha vinto il premio per il valor musical letterario per l'album Miss Mondo. Nel 2005 ha detenuto inoltre il grande record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, superato poi nel 2017 da Vasco Rossi. Ecco anche come nasce la grande rivalità fra i due. Io ho il mio preferito, ma non ve lo dico, e andiamo avanti. Primo brano di Ligabue.
7: Si

0: Cantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Tanto per cominciare bene, abbiamo ascoltato L'odore del sesso e poi Balliamo sul mondo. Anche se insomma abbiamo poco da ballare ultimamente, ma non ha importanza. Pensate che Ligabue è stato anche bracciante agricolo, oltre che operaio metalmeccanico, quindi poi ragioniere, conduttore radiofonico come me, però lui ha avuto tutto un altro successo, un'altra strada, commerciante, promoter, cantautore, calciatore, consigliere comunale nel Partito Comunista, insomma ha fatto di tutto. È praticamente inarrestabile questo Ligabue. E continuerei con Certe donne brillano.

0: E sai dove sei? E
1: già, Pantarei, e sai dove sei? Naturalmente, sei qui alla trilogia e vi stiamo proponendo Luciano Ligabue.
2: C'è

0: certe donne brillano certe notti. Questo ragazzo ha molte certezze, come noi del resto, che torneremo fra poco.
1: Pantarei, Pantarei.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: E adesso parliamo di calcio. C'è stata, diciamo, una inversione nella scaletta. Parliamo di calcio quasi alla fine. Ma quando si toccano le cose del cuore, non ci sono scalette, non ci sono gerarchie, non ci sono previsioni. Si va così a getto. E mi riferisco un po' al calcio italiano, è nuovamente scosso da vicende

legati, insomma, ai rappresentanti, alle dirigenze accusate di una serie di gravi violazioni di natura amministrativa che mettono a rischio la stabilità proprio dei vari club. Nel dettaglio, ripeto, per quanto riguarda la Juve Stabia, la contestazione riguarda il mancato rispetto delle scadenze fiscali previste dalle normative federali. Nello specifico, la società Juve Stabia è stata deferita per non aver provveduto entro il termine perentorio del 16 aprile 2026 all'avversamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi dovuti ai tesserati. Il problema riguarda in particolare la mensilità di gennaio e febbraio 2026, un periodo cruciale per la gestione finanziaria dei club calcistici. Ma la problematica nasce perché una società quotata in borsa, tale Brera Holding, aveva comprato l'intero pacchetto della squadra gialloblu, pacchetto poi ceduto alla Soulmate, una consociata di Brera Holding. Soulmate che non si fa viva, non si fa sentire, non si fa vedere nella città di Castellammare di Stabia dal giorno dell'acquisto. Dopodiché Soulmate ha venduto per un dollaro, dico, ripeto, un dollaro, l'intera società sportiva Juve Stabia alla Stabia Capital, una società fondata nel giro di poche ore da tale Francesco Agnello, che ha come capitale sociale 2.000 euro. Ecco che tutto questo ha allertato la Procura Generale di Napoli, per cui ci sono delle indagini in corso. C'è da dire però, in tutto questo, nonostante tutto questo bailam, nonostante tutto questo caos amministrativo, nonostante i tentativi sotto banco di combinare chissà quale magagna, la Juve Stabia si batterà per i playoff, per l'eventuale passaggio in Serie A. Pensate un po', una squadra in grande salute che a causa di faccendieri e filibustieri si trova in serie difficoltà. Ed obbligo a questo punto ascoltare l'inno della Juve Stabia.

E avete ascoltato Forza Vespe Ale, il l'inno della Juve Stabia, la mia squadra del cuore. Squadra che per il secondo anno consecutivo si batte per i playoff per l'accesso in Serie A. E il fascicolo comunque è stato aperto proprio sul passaggio delle quote dalla Solmeta d'Agnello per la cifra ridicola di appena un euro. A questo punto vuol dire che c'è un piano per mandare in bancarotta la Juve Stabia. Adesso non sono più solo voci, ma un'ipotesi.

Ipotesi investigativa messa nero su bianco e sulla quale sta lavorando la procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo proprio sulla cessione del 100% delle quote da parte del fondo americano Soulmate all'imprenditore Francesco Agnello e inviso alla piazza perché già protagonista in passato di manovre strane e oscure proprio nel calcio. E insomma, purtroppo c'è gente che gira nei meandri del malaffare e cerca di trarre profitto da questioni complicate. E

0: Panterei, buona musica, informazione e gossip. E con gli imbroglioni di Giorgio Gaber chiudiamo questa puntata di Panterei, ovviamente con la morte nel cuore per la questione societaria della mia squadra, la Juve Stabia. Vi salutano insieme a me Pio Negri, Michela Migliore, tifosissima della Juve Stabia, e Jenny San Marco. Alla settimana prossima.
1: Io Panterei la poterei.
2: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
3: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di

0: siamo nella metà degli anni 60 quando questa canzone è stata scritta da Norman Whitfield Barrett Strong per l'etichetta Motown, ed era ovviamente una protesta contro la guerra del Vietnam. I vocalist erano The Temptation, ma poi fu ripubblicata ancora una volta come singolo, e a cantarla è stato poi Edwin Starr. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana.
1: Rock, rock, soul,
2: and soul.
3: Our rock and soul.
1: My rock and soul.
4: My rock and soul.
0: Buonasera a tutti quanti voi, Enrico Gallotta ai microfoni. Abbiamo cominciato con un pezzo storico, War di Edwin Starr della Motown. Siamo intorno alla metà degli anni 60, c'è la guerra del Vietnam, c'è la rivoluzione culturale, insomma un po' tutto quello che molti di voi già conoscono, e mi è sembrato giusto, anche perché in questo periodo sembra proprio che siamo in guerra contro questo virus. Non solo l'Italia, ma un po' tutto il mondo sta combattendo questa battaglia, speriamo ovviamente di vincerla. Enrico Gallotta, ma insieme a Franco Airi e insieme a Faber De Vita, che ovviamente oramai fanno parte della squadra di My Rock and Soul, ci saranno delle novità scelte come sempre da Franco e proposte, e a me e a Faber le scegliamo, le ascoltiamo e poi le condividiamo con voi. Ma My Rock and Soul non è solo questo, sono 50 minuti di soul, di rock, vecchi successi del passato, novità ovviamente, e noi abbiamo pensato di cominciare con un grande pezzo, Deep in Your Mind. Loro sono i Kyoto Jazz Massive.

lo stile è quello del crossover jazz, dell'acid jazz, non ad idearlo, ma sicuramente a portarlo in Giappone, a svilupparlo in Giappone, sono stati due fratelli, Shuya, almeno credo che si pronunci così, e Yoshihiro Okino, che hanno, attraverso appunto l'elettronica e il remix, verso la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, remixato appunto parecchi pezzi. In questo pezzo c'è la voce di Victor Davis, che è quella che avete ascoltato e che ha reso tutto più stupefacente.

Terzo album Charlie Last Name Wilson per l'ex vocalist del The Gap Band, di cui abbiamo ascoltato un pezzo molto molto bello che è Magic. Stiamo parlando praticamente di un gruppo, The Gap Band, che si è sciolto nel 2010. Quello che sentite invece in sottofondo è sicuramente riconoscibile, perché stiamo parlando di Gino Vannelli, I Just Wanna Stop.

0: una versione particolarmente melodica di I Just Wanna Stop di Gino Vannelli qui a My Rock and Soul di questa settimana.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: My Rock and Soul, your style in your music, un suono di classe nel tempio della musica.
0: Bobby Blue Bland, o meglio conosciuto come Robert Calvin Bland, il leone del blues, the lion of the blues, ex vocalist dei The Beale Streets, che poi a un certo punto ha cominciato a fare musica da solista in un periodo molto importante. Ascoltiamo I Would Trade a Dog.

Wouldn't Treat a Dog the Way You Treated Me, che è una versione singola tratta da, dall'album, in questo caso da una raccolta di Bobby Blue Bland. Quelli erano i periodi in cui anche Sam Cooke, Ray Charles cominciavano a trasformare un po' il blues. Adesso novità, Aaron Frazer con Over You.

0: Era Aaron Fraser con Over You, novità qui a My Rock and Soul.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: My Rock and Soul, lo spazio musicale per condividere ed ascoltare la musica che ci piace. My Rock and Soul. Proponi la tua musica rock and soul sulla nostra pagina di Facebook. Metti mi piace e diventa fan per restare aggiornato. My Rock and Soul.

Siamo nel 1981 e Prince comincia la sua evoluzione musicale. Questo è il quarto album, comincia a prendere posizione anche dal punto di vista sociale, si esprime contro il razzismo, insomma questa è il suo inizio dell'evoluzione musicale. Adesso invece passiamo ad un'altra novità, questa è God's Street Park Feet, Rosie Lowe, il pezzo è Everything.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Soul Rock,
2: My Rock and Soul,
1: My Rock and Soul.

Cloud 9 legati agli Incognito con So Many Reasons. Molti di voi che seguono My Rock and Soul da qualche anno sanno della mia passione per gli Incognito, per la loro storia multiculturale, multimusicale, in cui gli artisti girano e rigirano, si rinnovano. E in questo gruppo che è fantastico dell'acid jazz, che ha regalato tantissime canzoni molto molto belle di fusion, di acid jazz per l'appunto. Queste invece sono le prime note di un grande pezzo musicale di Michael Jackson, un pezzo del 1991 tratto dall'album Dangerous e Gone to Sun, Michael Jackson.

0: Gone to Sun, una canzone scritta a Grossman e Cohan e cantata per la prima volta a Michael Jackson durante appunto l'elezione di Bill Clinton nel 93, che è stato anche praticamente l'anno, se non sbaglio, in cui è morto Ryan White, che era appunto il giovane malato di AIDS, stroncato dall'AIDS, per cercare di sensibilizzare quella che a quei tempi era l'opinione pubblica rispetto a questa gravissima malattia.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

All Night Dornick, musica elettronica dance per chi magari in serata in tensione, no, non si può, le discoteche sono chiuse, per cui mi dispiace, potete solo ed esclusivamente ascoltarla la musica, magari per radio o se volete su quelle che sono le piattaforme musicali. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di My Rock and Soul, a noi non resta che salutarci, lo facciamo attraverso un pezzo di Jeff Hendrick, Celebrate, e vi diamo appuntamento ovviamente alla settimana prossima. Un bacione da Enrico, Franco, Fabio.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Del Weis, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire e lo facciamo.

Beh, io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate.

i gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: detto il dottore?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato neanche altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è una canzone che si chiama Feel So Real, One Life.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama I Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che è un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un pezzo di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Quanti ricordi dietro questa canzone? Mannaggia. Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz e rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh?

0: il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
1: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigoglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigoglio. Vi aspetto!

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
4: Golden Classic.
5: Welcome to the sound
4: of 70s and 80s music.

0: che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi. Hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa. C'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You. È una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Vorremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W, perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la B, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: celebrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Hard, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cine Tempestose e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino Edelweiss, vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: State per ascoltare Italian Style.
4: Le più belle canzoni del panorama musicale italiano, dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
5: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto. E non solo.

0: di Radio TV in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma...
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Bentornati all'ascolto di Note di Cinema, la trasmissione che parla di film, ve ne fa ascoltare le voci dei protagonisti e soprattutto vi propone l'ascolto delle canzoni che fanno parte delle loro colonne sonore. Sono quei brani che i registi hanno deciso di incastonare nella storia a sottolineare e dare maggiore enfasi ad alcune scene. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un classico della canzone americana, Ain't That a Kick in the Head. Letteralmente, non si tratta di un calcio in testa, nella versione che ne ha fatta Robbie Williams nel 2001. In diversi artisti si sono cimentati nella cover di questa canzone. L'originale è stata pubblicata nel 1960, interpretata da Dean Martin, che è poi quella che si può ascoltare nel film Colpo Grosso. Colpo Grosso non ha nulla a che vedere con la trasmissione che ebbe successo a cavallo tra gli anni 80 e 90, nella quale si videro per la prima volta i topless in TV. Ha invece più a vedere con la trilogia della banda di Ocean, intenta a rapinare casinò a Las Vegas. Si tratta, in effetti, del film che ha suggerito a Steven Soderbergh il remake nel 2001. In lingua originale si intitolava proprio Ocean's Eleven e risale, come la canzone, al 1960. Nel ruolo di Danny Ocean, che è stato poi reinterpretato da George Clooney, c'è Frank Sinatra. Nel ruolo di Brad Pitt c'è Dean Martin, in quello di Don Cheadle c'è Sammy Davis Jr. e in quello di Julia Roberts c'è Angie Dickinson, che ha avuto anche una particina nel film remake di Soderbergh. Anche se nel remake i nomi dei personaggi poi sono diversi, a parte quello di Danny Ocean. Nella traduzione in italiano di titoli originali di film, a volte è stata messa molta fantasia e il termine colpo grosso è stato usato diverse volte, come nel caso di Colpo Grosso al Drago Rosso, coproduzione tra Stati Uniti e Hong Kong, il cui titolo originale è Rush Hour 2, diretto nel 2001 da Brett Ratner, dal quale ascoltiamo Candice Lowe con No You Didn't Say, preceduta da una scena del film. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Perché te ne vai in giro con 7-Eleven?
3: 7-Eleven?
2: Come il negozio, la sua bocca non chiude mai.
3: Oh!
4: Ehi, ti ho sentito. E ho sentito anche te. Non parlatemi dietro.
2: Voi siete qui per i soldi falsi, non è vero?
4: E tu che ne sai?
2: I pezzi da 100.
4: Indovinato. Ne hai avuti per le mani?
2: Uno dei miei giocatori abituali ha perso $50,000 a un tavolo l'altro giorno. Stavo per mandare qualcuno a dargli una scorticatina e invece il giorno dopo è venuto e mi ha assaltato. Pezzi nuovi da $100 col numero progressivo. Penso a dei falsi, lui è uno che lavora, non ha capitali. Faccio il test e risultano buoni.
5: Hai ancora quei biglietti?
2: Ho ancora i soldi della merenda di quando andava a scuola.
4: Fammi vedere. È falso. Ti ha fregato. Chi è che te li ha dati?
2: Si chiama Zing, portiere a Rain Plaza. Auguratevi di trovarlo prima.

0: Love Again, Drew Hill insieme a Jill Scott, dal film Rush Hour 2. Titolo italiano, Colpo grosso al drago rosso, con protagonista una coppia di attori assortiti, formata da Jackie Chan di Hong Kong e Chris Tucker di Atlanta, Georgia, diretti, come dicevamo, da Brett Ratner, il quale aveva già diretto la coppia nel 1998 nel primo Rush Hour. È arrivato in Italia con il sottotitolo Due mine vaganti. I due interpretano dei poliziotti, il primo in servizio a Hong Kong, l'altro a Los Angeles. Nel primo film si trovano, loro malgrado, a collaborare in un'indagine nella metropoli californiana, mentre nel secondo, durante un periodo di vacanza a Hong Kong, si ritrovano coinvolti in un traffico di dollari falsi e l'attentato all'ambasciata statunitense. La coppia si muove in modo goffo e rocambolesco e, nonostante tutto, risulterà vincente. La serie ha avuto anche un terzo episodio, uscito nel 2007, ancora per la regia di Brett Ratner e con sempre Jackie Chan e Chris Tucker. Quest'ultimo lo abbiamo visto anche in Jackie Brown di Tarantino e più recentemente in Air, la storia del grande salto di Ben Affleck. Il terzo episodio, nelle sale italiane, è giunto con il titolo di Missione Parigi. Girato per buona parte nella capitale francese, questa volta i due detective se la vedranno con la Triade, organizzazione criminale cinese. Da quest'ultimo capitolo di Rush Hour, Case and Joe con Faded Pictures.
1: Sono note di cinema.
2: Tornano i detective più duri e cattivi.
3: Rivediamoci. Io prendo le donne. Probabilmente non capisci quello che dico, ma vorrei imburrarti come una fetta di pane tostato.
4: Se dà il caso che io parli sei lingue.
3: Compresa la mia?
4: Vieni lì sopra, Spear, ti darò quello che vuoi.
5: Corri! Taxi! Metti in moto!
3: No, non vi porto.
5: Perché?
3: Gli americani mi fanno schifo, sono il popolo più violento del mondo.
5: Oh! Volevi violence, francese di merda? Beh, l'hai trovata!
2: Chris Tucker.
5: Lì ho un grosso problema.
2: Oh! Jackie Chan.
3: Scusi. Le pistole, la sparatoria, ecco che si prova ad essere americani.
5: Sono mezzo cinese, bimbo.
6: Se tu sei mezzo cinese, io sono mezzo nero. Sono tuo fratello, volo, faccio canestro e me la faccio con Lara Croft.

0: The Night Life.
1: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
0: The Night Life.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo, passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Yeah!

0: Welcome. A radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Tomorrow, dall'inconfondibile voce di Amanda Lear, per cominciare la seconda parte di Note di Cinema di oggi, al microfono Werner Altomare. Questa canzone la ritroviamo nella colonna sonora di Benvenuti al Nord del 2012, una produzione tutta italiana diretta da Luca Miniero, che ha preso parte anche alla stesura di soggetto e sceneggiatura. I protagonisti sono Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il primo è Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale di Milano. Il secondo è Mattia Volpe, portalettere nel comune di Castellabate, che vive a casa di mamma con moglie e figlio. La moglie Maria, Valentina Lodovini, non è felice della situazione e cerca di convincere Mattia a comprare casa. Lui invece va in panico al solo sentir pronunciare la parola mutuo. Così, per far star tranquilla la moglie, finge di chiedere un trasferimento a Pordenone. Ma i suoi due colleghi si mettono in mezzo e determinano il suo reale trasferimento al nord, per la precisione a Milano, nell'ufficio diretto da Claudio Bisio. Questo incontro darà l'occasione di giocare sui tic, le nevrosi e sottolineare i luoghi comuni della gente del nord e quella del sud, evidenziando le differenze nei comportamenti, nei modi di fare e anche nelle normali attività quotidiane, come quella di prendere il caffè al bar. Come ascoltiamo dalla scena tratta dal film, con i due protagonisti, seguita da Maledetto quel giorno, cantata da Emma.
1: Sono note di cinema.
2: Un caffè, per favore.
3: Come lo vuole?
2: Come lo posso volere, caffè?
3: Moccaccino, marocchino, mocacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
2: Cucciolino, valdostano, shakerato, con ginseng, corretto grappa. Io ti consiglio il Kafka, la sua specialità. Un po' più di un caffè macchiato, un po' meno di un cappuccio.
4: Un bicchiere d'acqua.
3: Gas, nat, fuori frigo?
4: Normale, con l'acqua.
2: Ma che acqua? Che a Milano abbiamo la cultura del caffè, no?
4: Ah, ci visto.

0: Sunrise, Nora Jones. Questa inserita dal regista Luca Miniero nella colonna sonora di Benvenuti al Sud del 2010, cioè due anni prima di Benvenuti al Nord. I protagonisti che si muovono sulla scena sono gli stessi: Paolo Bisio, Alessandro Siani, affiancati dalle rispettive signore Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini, e ancora da fantastici attori come Nando Paone, Giacomo Rizzo, Nunzia Schiano. Si trovano a vivere le stesse dinamiche riprodotte nel sequel di cui abbiamo parlato, ma questa volta al sud, a Castellabate. Qui Alberto Colombo giunge per punizione a dirigere la posta, perché per ottenere il trasferimento da un ufficio postale della Brianza al centro di Milano si finge paraplegico, ma viene scoperto. Arriva pieno di pregiudizi e imbottito di stereotipi sulla vita e sulle persone del sud. Si aspetta, messo in guardia da moglie ed amici, di trovare sporcizia, criminalità, caldo afoso. Trova invece accoglienza, simpatia, bellezza dei luoghi. Cercando però la comprensione della moglie e accentuando i disagi della distanza da casa, le racconta il contrario della situazione che sta vivendo, fino a quando lei non decide di partire per fargli visita. Tra poco parleremo del film Barbie, dal quale cominciamo ad ascoltare una parte del trailer ufficiale italiano, seguito da Carol G, che chiuderà la seconda parte con Watati.
1: Sono note di cinema.
2: Ehi, Barbie, posso venire da te stasera?
3: Certo, non ho grandi programmi, sono un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta.
2: Che cool.
4: È il giorno più bello di tutti.
3: Lo è davvero, come lo era ieri, lo sarà domani e ogni giorno da oggi e per sempre.
5: Sì!

0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Dance the Night, Dua Lipa, dalla colonna sonora del film Barbie del 2023. Primo adattamento cinematografico in live action, cioè con attori in carne ed ossa, che ha per protagonista la celebre bambola, prodotta dalla Mattel, seconda industria al mondo di produzione di giocattoli dopo la Lego. La bambola bionda più venduta al mondo, nelle sue più disparate versioni, è stata commercializzata per la prima volta nella primavera del 1959. Da allora ha accompagnato i momenti di svago di intere generazioni di bambine e ragazzine, ma anche di adulte e collezioniste. Il progetto di un film sulla Barbie ha cominciato a svilupparsi nel 2009 con un accordo sottoscritto tra Mattel e Universal Pictures. Da allora, prima che si concretizzasse, si sono succeduti diversi sceneggiatori, si sono avvicendate le case di produzioni Sony e Warner Bros. E ipotizzati protagonisti e registi. Fino alla definizione. Alla regia Greta Gerwig, che figura anche tra i firmatari della sceneggiatura insieme a Noah Baumbach. Protagonisti Margot Robbie, due volte candidata all'Oscar e coproduttrice di Barbie, come anche in altri film che ha interpretato, nei panni della bambola, e Ryan Gosling nel ruolo di Ken, bambolotto della Mattel, eterno fidanzato di Barbie. Nella narrazione della storia, Barbie si trasferisce nel mondo reale, seguita da Ken che si è nascosto nella sua macchina, per rintracciare la bambina sua proprietaria che, non condividendo gli standard irrealistici di bellezza e perfezione del mondo della bambola, le ha fatto spuntare cellulite e piedi piatti. Naturalmente nel film sono presenti diverse versioni della fashion doll: la Barbie stramba, la Barbie presidente, dottoressa, scrittrice, avvocata, giornalista e altre. Una di queste, la Barbie sirena, è interpretata proprio da Dua Lipa. Lo stesso vale per Ken, di cui si vedono altre 5 versioni. Nella colonna sonora c'è anche Sam Smith, che canta Man I Am.
1: Sono note di cinema.
2: No, non le lascio fare, solo un'appendicectomia.
3: Ma sono un uomo.
2: Ma non un dottore.
3: Posso sentire un dottore?
2: Io sono un dottore.
3: Mi serve una penna a scatto?
2: No.
3: E una cosa affilata?
2: No.
3: Eccolo lì, dottore.
2: Chiamate la sicurezza. This one is for

0: Quando calienta il sol, nella versione cantata da Luis Miguel. La versione originale del 1961 era interpretata dal trio cubano Los Hermanos Rigual. Tra le tante cover, una che contribuì al successo europeo del brano fu quella fatta nel 1962 dai Los Marcellos Ferrial, che a dispetto del nome che scimmiottava quello del gruppo cubano, era un trio tutto italiano che si spacciava per messicano. Dino Risi scelse questa canzone per inserirla nella colonna sonora del famosissimo film Il Sorpasso, con Vittorio Gassman come protagonista, vincitore per il ruolo di Bruno Cortona del Nastro d'Argento e del David di Donatello, affiancato da Jean-Louis Trintignant e dalla 17enne Catherine Spack. Altra protagonista della storia è la Lancia Aurelia B-24 Spider, con l'inconfondibile suono tritonale del clacson, a bordo della quale Gassman e Trintignant viaggiano da Roma sulla via Aurelia verso la provincia di Livorno. Nella colonna sonora sono riportati altri successi di quel periodo come Vecchio Frac, Guarda come dondolo, Don't Play That Song e altri, tra i quali anche Saint-Tropez Twist, cantata da Peppino Di Capri, che mi è stata segnalata da Fiorella da Treviso e con la quale chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che, se volete, anche voi potete proporre canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. La battuta memorabile oggi è affidata a Kevin Spacey con la voce di Francesco Pannofino nel film diretto nel 1995 da David Fincher, Seven. Io sono Werner Altomare e per oggi ho terminato. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Io, tu ce l'hai la ragazza?
3: Perché?
4: No. Ci sarebbe una, ma...
2: È quella che abita nel palazzo di fronte al tuo?
4: Come lo sai?
2: Stamattina, quando la portiera ha aperto la finestra di fronte, ho capito che lì c'era qualcuno che ti interessava. Com'è? Carina?
4: Eh sì.
2: Fa vedere?
4: Almeno per me.
2: Ah, carina. Non si vede niente. Ma non gli potevi andare un po' più vicino?
4: Gliel'ho scattata di nascosto, dalla finestra.
2: Dimmi una cosa, ma tu con quella ci hai parlato mai?
4: Una volta sola all'università.
2: Una volta? Oh, ma io a te mica ti capisco. Se ci avevi attaccato ci potevi uscire tutti i giorni, no?
4: Come faccio a impegnarmi con una ragazza? Io prima mi devo laureare, poi trovare una sistemazione e poi...
2: Ma che c'entra? Intanto ci esci, vi conoscete, andate a letto insieme. Può darsi pure che dopo un mese vi siete belle rotte tutte e due. E che c'è bisogno di impegnarsi con una donna? Ma qua perché? Mica stiamo nel medioevo.

0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Ciao amici, eccoci insieme alla bella puntata di Flashback Music Memories, appuntamento con il sound che ci ha fatto sognare, ballare, vivere. Anni 70, 80, 90 e 2000, bene in studio per voi Corrado Marescalco, si inizia alla grande.

È un singolo in apertura travolgente, scritto e interpretato dall'artista britannico Jack Jankel. Ha raggiunto la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot Dance Club Play nel 1982. Genere dance, disco electronic, tastierista e chitarrista della band di Ian Dury. Il brano all'ascolto Glad You Know You, 1981. Grande sound qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, siamo arrivati fino al 1996, momento in cui rispolveriamo questo grande successo di Neffa. Il suo vero nome è Giovanni Pellino, in arte Neffa. Il rapper italiano ha pubblicato questo brano nel 96 come primo estratto dal primo album in studio Neffa e i Messaggeri della Dopa, genere hip hop soul. Abbiamo il saluto amico di Emanuela.

ricordi, come per esempio per quanto mi riguarda la mia infanzia di questi anni, indelebili. Grazie sempre Corrado, e veramente un abbraccio a tutti gli amici.

una pietra miliare del 1971 per John Lennon, Imagine. L'artista britannico l'ha pubblicato l'11 ottobre del 71. Salutiamo Daniela, Paolo, Emanuela e Sebi. È sempre Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2004, quando usciva questo fantastico brano di Marco Masini, L'Uomo Volante. È un brano musicale scritto da Giuseppe Dati e Goffredo Orlandi, vincitore del Festival di Sanremo 2004. Nella classifica campioni, la canzone di natura autobiografica affronta il tema del desiderio di paternità e la responsabilità della crescita personale, inclusa nell'on plan Marco Masini 2004.

0: Anni 70, 80, 90, 2000. Questo è un brano del 2010 per la voce fantastica di Gianluca Grignani. Pubblicato come singolo il 12 marzo del 2010, in seguito inserito nel long plane romantico Rock Show. La canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Grignani. Si chiama Il più fragile. Abbiamo il saluto di Loredana.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Mariscal.

Mito vivente Michael Jackson con questo fantastico brano del 1996, si chiama They Don't Care About Us, una canzone scritta, composta e interpretata dal cantante statunitense, appunto, Michael Jackson, il 31 marzo del 1996 come quarto singolo dall'Long Play History Past, Present and Future Book 1 del 1995.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: Teo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Radio. Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: amici.
1: Ok amici, grande sound, arrivano loro i mitici Ladri di biciclette. Un brano del gruppo musicale italiano presentato al Festival di Sanremo 1991, partecipa al Festival di Sanremo sezione campioni, incluso nell'album Figli di un do minore. Il brano è caratterizzato da una linea di basso walking tipica del loro stile funk, rhythm and blues. Appunto, Paolo Belli e Ladri di biciclette con Sbatti Ben su

amici, siamo arrivati fino al 1991, nel momento in cui usciva questa perla per la musica dei Pearl Jam, si chiama Black. È il celebre brano dei Pearl Jam, incluso nel Long Plain Tin del 1991, la canzone nota per il suo intenso soliloquio su un amore perduto, è una delle più iconiche della band grunge di Chateau. Nel frattempo salutiamo il nostro amicone Corrado, ciao, buon ascolto.

0: Flashback Music Memories, e in particolare all'amico Corrado Marescalco.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Buongiorno amici, siamo arrivati al 1999, il 24esimo album in studio del cantautore italiano Lucio Dalla, l'eterno Lucio Dalla, pubblicato appunto il 9 settembre del 1999 dalla Pressing genere pop, produttore Mauro Maravasi. Il brano all'ascolto è Ciao. Sempre flashback, music memories dalla vostra radio del cuore, anni 70, 80, 90, 2000.

0: Anni 80 usciva questo brano molto malinconico, ma fece il giro del mondo per quanto riguarda Black. Il brano si chiama Wonderful Life, noto per il suo tono malinconico ma pop, diventando appunto un successo internazionale. Il suo vero nome era Colin Vermecombe. Sempre il suono amico di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore, e adesso ascoltiamo il vocale di Gabriella.
1: Ciao a tutti gli amici radioascoltatori, un grazie particolarissimo al nostro super DJ Corrado Marescalco, che ci fa sognare in musica.

0: un brano fantastico, un brano oserei dire iconico di Renato Zero, pubblicato nel 1981. Il singolo è naturalmente Galeotto Fulcanotto, il retro è questo stupendo brano dal titolo Più Su, scritto da Renato Zero con musica di Dario Baldambembo, è considerato un inno alla speranza, alla crescita personale e alla capacità di superare le avversità guardando oltre le difficoltà.
1: Finché ci crederò.
0: Allora amici, noi abbiamo terminato anche per questa puntata di Flashback Music Memories. Vi lascio con Jamelia e Superstar 2003. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao.

per ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tigullio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Alex.
1: Cognome?
0: Eh sì.
1: Che fai?
0: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
0: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
0: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
0: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì. Su Radio Tiguglio va ora in onda. Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, un nuovo appuntamento con la nostra passione jazz. Oggi ho il piacere di presentare una puntata tutta dedicata a quel jazz rilassante, quello piacevole, un po' vocale, un po' strumentale, che così riscalda le nostre giornate, le nostre serate in modo particolare. E allora prendetevi anche voi un buon bicchiere magari di vino o quello che volete, mettetevi rilassatamente sul divano e ascoltate una serie di brani che ho scelto, che sono veramente eccezionali. Iniziamo da Ben Webster e Johnny Hodges con questo brano che si intitola I Didn't Know About You. Buon ascolto.

tratto da un meraviglioso album che si intitola The Soul of Ben Webster. Ben Webster e Johnny Hodges con I Didn't Know About You hanno avuto il compito di dare il via proprio a questo nostro appuntamento odierno. Continuiamo e a questo punto parliamo di Roy Hargrove. Qualche parola su di lui: è stato uno dei più importanti trombettisti jazz della sua generazione, sicuramente capace di unire tradizione hard bop, soul, funk e hip hop in uno stile particolarmente personale e moderno. Nato il 16 di ottobre 1969 a Waco in Texas, Hargrove si è avvicinato molto presto alla musica. Ha studiato tromba alla Booker T. Washington High School for the Performing and the Visual Arts di Dallas, che poi la stessa scuola frequentata anche da musicisti come Eliak Badu e Norah Jones. Durante l'adolescenza venne notato dal sassofonista Wynton Marsalis, che rimase particolarmente colpito dal suo talento e lo incoraggiò a intraprendere la carriera professionale. Alla fine degli anni Ottanta si trasferì a New York, entrando rapidamente nella scena jazz cittadina. Il suo debutto discografico arrivò nel 1990 con un album dal titolo Diamond in the Rogue, seguito da lavori che lo imposero tra i protagonisti del neo-bop degli anni 90. Hargrove si distingueva per un suono particolarmente caldo, lirico, potente, influenzato da Clifford Brown e Lee Morgan, ma aperto anche a contaminazioni contemporanee. Negli anni sviluppò progetti molto diversi tra loro. Con il collettivo RH Factor mescolò ad esempio jazz, funk, soul, rap e R&B, collaborando con artisti come D'Angelo, appunto Eliak Badu e Common. Parallelamente continuò a guidare dei quintetti e big band jazz tradizionali, dimostrando veramente una straordinaria versatilità. Nel 1997 vinse il Grammy Award per l'album Habana, realizzato con un progetto Latin Jazz Crisol, mentre nel 2002 ottenne un secondo Grammy grazie alla collaborazione con niente po' di meno che Herbie Hancock, Michael Brecker, nell'album Directions in Music. Tra le sue incisioni più celebri figurano gli album Ear Food, Nothing Serious, The RH Factor, Hargrove Family and Strasbourg Saint-Denis, brano diventato uno standard moderno del jazz contemporaneo. Negli ultimi anni di vita continuò ad esibirsi intensamente, nonostante problemi di salute legati ai reni. Morì il 2 novembre del 2018 a New York a soli 49 anni. La sua influenza resta enorme. Molti giovani trombettisti e musicisti jazz contemporanei lo considerano ancora oggi un modello per creatività, groove e libertà stilistica. Andiamocelo ad ascoltare con questa Ruby My Dear.

Era Roy Hargrove con Ruby My Dear. Ma non finisce qui. Da un album molto interessante che si intitola The Boss Is Back arriva Gene Hammond con Here's That Rainy Day, il prossimo brano di Passione Jazz.

Diamonds con Here's That Rainy Day, due parole su di lui assolutamente le dobbiamo dire all'interno del nostro appuntamento con Passione Jazz, giusto per conoscerlo più da vicino dopo che ci ha emozionato per qualche minuto. Gene Ammons, soprannominato Hugh, è stato uno dei più importanti sassofonisti tenor jazz del dopoguerra, celebre per questo suono che avete sentito, particolarmente caldo, potente, bluesy come lo definiscono, che contribuì a definire invece l'evoluzione dell'hard bop e del soul jazz. Lui è nato il 14 di aprile del 1925 a Chicago, Illinois. Crebbe in una famiglia musicale, suo padre era un pianista di boogie-woogie, Albert Ammons, e fin da giovane Gene mostrò un grande talento proprio per questo sax tenore. Iniziò a esibirsi nelle scene jazz di Chicago. La svolta arrivò negli anni 40, quando entrò nell'orchestra di Billy Eckstine, una formazione leggendaria dal quale passarono musicisti destinati a cambiare proprio il jazz moderno. Sto parlando di Charlie Parker, di Dizzy Gillespie e di Art Blakey. Con questa band Ammons partecipò alla transizione dallo swing al bebop, mantenendo sempre però un linguaggio più diretto e vicino al blues. Nel 1947 incise Red Top, uno dei maggiori successi che lo rese molto popolare anche presso il pubblico non strettamente jazzistico. Negli anni 50 e 60 divenne uno dei protagonisti del soul jazz grazie a un suo stile particolare, comunicativo, intenso, ricco particolarmente di feeling. Le sue ballate, suonate con un timbro robusto ma anche vellutato, divennero un marchio distintivo. Ammons lavorò spesso in coppia con un sassofonista, Sonny Stitt, con cui instaurò proprio una celebre rivalità artistica. I loro tenor battles, le battaglie a colpi di sax, sono ancora oggi considerati tra i momenti più spettacolari della storia del jazz mainstream. Tra gli album più noti della sua discografia figurano Boss Tenor, Blue Genie, Nice and Cool, The Softwell Moods of Gene Ammons e Hugh. La sua musica univa quindi swing, blues, gospel, bop in modo veramente molto particolare e raffinato. La carriera di Ammons fu però segnata da problemi giudiziari legati al possesso di droga. Trascorse diversi anni in carcere tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 70, un'interruzione che rallentò notevolmente la sua attività artistica. Tornato libero, riprese comunque a incidere e a esibirsi con successo. Morì il 6 agosto del 1974 a Chicago a soli 49 anni a causa di un tumore osseo. Ancora oggi Gene Ammons è ricordato come uno dei grandi maestri del sax tenor, capace di fondere tecnica di emozione e immediatezza espressiva in uno stile assolutamente unico. Andiamo a proseguire a questo punto con una bella accoppiata e una registrazione del 1961 che fa parte proprio di una compilation di brani di quell'anno, tutti targati 1961, Record Fall. Parliamo di Stan Getz e Bob Bookmyer che andiamo oggi ad ascoltare Passione Jazz con questa Who Could Care?

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23:31.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web.
3: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Proseguiamo in questa seconda parte del nostro appuntamento con Passione Jazz, ritrovando un altro grande artista. Sto parlando di Art Pepper. Art Pepper è stato uno dei più importanti sassofonisti alto del jazz West Coast, noto per il suo stile intenso, particolarmente lirico e profondamente emotivo. Nato il primo settembre del 1925 a Gardena in California, iniziò giovanissimo a suonare il clarinetto e poi il sax alto. Negli anni 40 entrò nell'orchestra di Stan Kenton, diventando uno dei protagonisti della scena cool jazz della West Coast. Il suo suono particolarmente elegante e melodico, influenzato da Charlie Parker, da Bird, si distingueva per grande sensibilità espressiva. Tra gli album più celebri figurano Art Pepper Meets the Rhythm Section, Smack Up e Winter Moon. La sua vita fu segnata da gravi problemi di tossicodipendenza e da lunghi periodi in carcere, ma negli anni 70 riuscì a tornare sulle scene con registrazioni considerate tra le migliori della sua carriera. Pepper morì il 15 giugno del 1982 a Los Angeles e oggi è ricordata come una delle voci più autentiche e tormentate del jazz americano. Lo andiamo immediatamente ad ascoltare con un brano molto particolare e molto intimista, chiamiamolo così. Si intitola You Got to My Head.

Paper, You Got My Head. Ma per proseguire abbiamo un trio, il Bled McLeod Trio, con questa Where Do You Start?

E qui siamo praticamente ai giorni nostri, siamo nella immediatezza del jazz contemporaneo. Due parole credo importanti per il Brad McDowell Trio, che è uno dei gruppi più influenti proprio del jazz contemporaneo, celebre per l'unione fra tradizione jazz ma anche improvvisazione moderna e influenze rock e classiche. Fondato negli anni 90 dal pianista Brad McDowell, il trio ha raggiunto una notorietà internazionale grazie proprio a uno stile raffinato, innovativo, caratterizzato da dei interplay veramente importanti tra i musicisti e da riletture originali di standard jazz e brani pop rock di artisti come ad esempio Radiohead e The Beatles, quindi di tutt'altro genere musicale ovviamente. La formazione storica comprendeva il contrabbassista Larry Grenadier e il batterista Jorge Rossi, poi sostituito da Jeff Ballard. Tra gli album più celebri figurano The Art of the Trio, Day is Done e Odi. Il trio è considerato un punto di riferimento proprio del jazz moderno per la profondità armonica, la libertà ritmica e l'approccio particolarmente intimista e contemporaneo al piano trio jazz. Molto ma molto interessante. Torneremo ancora su questo trio molto particolare, il Brad McDowell Trio. Si continua ancora invece con altri protagonisti. Parliamo di Hank Jones, Christian McBride, Jimmy Cobb, con questa meravigliosa Eleanor.

fino all'ultimo respiro. È un trio veramente assolutamente unico quello che abbiamo ritrovato nel corso di questo nostro appuntamento. Erano Hank Jones, Christian McBride e Jimmy Cobb, da un album che si intitola West of Fifth, se lo volete recuperare. Un gran bel lavoro sicuramente. Ora parliamo di Ray Bryant. Ray Bryant è stato un pianista e un compositore jazz americano noto per uno stile particolarmente energico, elegante, fortemente radicato nel blues e nel gospel. Nasce il 24 dicembre del 1931 a Philadelphia e inizia a suonare il pianoforte da bambino in una famiglia proprio di musicisti. Poi negli anni 50 collaborò con grandi nomi del jazz come Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, imponendosi per un tocco brillante e anche un forte senso ritmico. Bryant seppe fondere jazz, swing, blues and soul in uno stile molto personale, molto comunicativo, dicono anche le cronache. Tra i suoi brani più celebri ci sono Cubano Chant e Little Susie, mentre album come Alone with the Blues e Ray Bryant Trio sono considerati classici del piano jazz. Nel corso della sua carriera lavorò sia come leader sia come accompagnatore, mantenendo però sempre una grande versatilità musicale. Morì il 2 giugno del 2011 a New York, lasciando un'importante eredità nel jazz pianistico americano. Ce lo ascoltiamo dall'album A Hundred Dreams From Now, e questa è la title track, proprio il titolo, ovviamente il brano che dà il titolo all'intero lavoro. Ray Bryant.

puntata veramente particolare, questa di Passione Jazz, tutta incentrata su musica raffinata, elegante, rilassante soprattutto, jazz molto molto rilassante. Andiamo a chiudere l'ultimo step che ci dice che siamo praticamente quasi in chiusura, ma volevo chiudere alla grande con un brano di Bill Charlap. Che dire, Bill Charlap è tuttora un pianista jazz americano apprezzato soprattutto per una eleganza interpretativa, un raffinato senso armonico, una profonda conoscenza del repertorio classico, il famoso Great American Songbook. Lui è nato il 15 ottobre del 1966 a New York, figlio del compositore Broadway Musi Charlap. Fin dagli anni 90 si è affermato come uno dei principali interpreti del piano jazz mainstream, distinguendosi per uno stile limpido, sofisticato, influenzato da nomi quali Bill Evans e Bud Powell. Alla guida del Bill Charlap Trio ha inciso numerosi album dedicati agli standard americani, collaborando anche con artisti come Tony Bennett e la meravigliosa Diana Krall. Nel 2016 ha vinto il Grammy Award con l'album The Silver Lining, The Song of Jerome McKern, oggi considerato uno dei pianisti più autorevoli del jazz contemporaneo tradizionale. Posso già anticipare che completiamo il nostro appuntamento di oggi e lo riprenderemo proprio da qui, da Bill Charlap, la prossima settimana, sicuramente con un brano dal suo trio meraviglioso. Qui invece abbiamo un album che si intitola Plays George Gershwin, The American Soul, e il brano in modo particolare che invece si intitola I Was So Young and You So Were So Beautiful. È un classico, veramente oserei dire, quindi I Was So Young and You Were So Beautiful, Bill Charlap, per completare il nostro appuntamento odierno di Passione Jazz. Io vi ringrazio, appuntamento dunque alla prossima, e con tanta tanta musica jazz assolutamente da ascoltare, per quanto mi riguarda da proporre, e voi spero da gustare. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Okay.
1: Bene, benvenuti in postazione, io sono Max Lanzi e oggi la radio a modo mio facciamo un viaggio tra circuiti, valvole e casse acustiche. Parliamo di un'epoca in cui la musica non si ascoltava e basta, si venerava attraverso l'alta fedeltà. Stiamo parlando degli anni 70, dagli anni 70 agli anni 90 l'alta fedeltà o cosiddetta Hi-Fi è stata la colonna sonora del progresso italiano. Oggi qui alla radio in modo mio iniziamo questo viaggio con la perfezione sonora di un binomio che ha fatto la storia: la chitarra di George Benson e la produzione millimetrica di Quincy Jones per Michael Jackson. Alzate il volume, ma quello buono. Iniziamo subito col primo pezzo e parliamo di George Benson. Give Me the Night e a seguire Rock With You, Michael Jackson.

0: Bene, il titolo di questo primo blocco è Il rito del vinile, il boom degli anni 70. Infatti in quegli anni l'impianto stereo era il centro della casa, più importante del televisore certamente, e si sognava i giradischi Torrens o i piatti Technics, che poi è la stessa cosa. Era il periodo della sperimentazione pura, anche in Italia qualcuno osava pensare che pensate che Adriano Celentano, che con Prison Calling Nancy in Nine Chusel creava un suono che sembrava arrivare dal futuro, perfetto per testare i bassi e la dinamica delle nuove casse RCF. Un brano che ancora oggi, se hai l'impianto giusto, ti spettina i capelli. Noi lo ascoltiamo in una versione proprio fantastica.
1: Il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
2: You do it, Shinam Plusik, economy gone. Let's

0: Okay. Beh, negli anni Ottanta il suono americano, per questo secondo blocco, arrivano appunto gli anni Ottanta e l'alta fedeltà diventa uno status symbol. Entrano nelle case i colossi giapponesi e americani, la Kenwood, la Sony, la Bose e l'era dell'eccesso, equalizzatori grafici a 10 bande con luci ovunque. Cercavamo il suono punchy, potente, quello che ti faceva sentire in discoteca, che ti faceva sentire in discoteca restando in una piccola taverna o nella propria casa insieme agli amici in una festa organizzata. E cosa c'era di meglio di un groove travolgente come quello del pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco, Two Man Sound.
1: La Black Music anni 80.

0: ok.
1: Bel pezzo, assolutamente. La rivoluzione digitale e l'Italo House. Siamo negli anni 80, verso la fine, gli inizio degli anni 90. Entra in scena il CompaDisc. Pulizia assoluta, addio fruscio, i puristi storcono un po' il naso, ma il mercato esplode. In Italia diventiamo maestri della produzione dance di qualità con la famosissima Italo House, che conquista il mondo con una precisione sonora incredibile. Un esempio, i Black Box, che andiamo ad ascoltare tra poco. Strike Up era il pezzo che ogni installatore di impianti hi-fi usava per dimostrare quanto potesse spingere un finale di potenza senza distorcere. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Ok.
2: Bene, allora rientriamo qui in studio, Max Lanzi, la Radio Modo Mio, e al di là del vetro il nostro caro e fidato dottor Funker, ogni settimana alla guida della console. Stiamo parlando dell'alta fedeltà degli anni 80-90, e in quegli anni, verso la fine degli anni 90, l'alta fedeltà o cosiddetta Hi-Fi si evolve. Non più solo grandi mobili, ma sistemi integrati, eppure la ricerca della qualità non muore. Il suono diventa globale, raffinato, capace di campionare il passato e proiettarlo nel futuro. Lo sanno bene artisti come Bob Sinclair, che riprende i classici italiani, o i Deep Swing, che costruiscono cattedrali sonore fatte di fiati e percussioni che richiedono un ascolto attento, quasi audofilo.
3: Alla radio a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici funky e disco reinventati dai migliori DJ del pianeta.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Ok.
2: Bene, allora siamo nello spazio, quello delle vostre richieste. Ogni settimana, possiamo dire ogni giorno, riceviamo vostre email all'indirizzo laradioamodomio@produzioniradiofoniche.it, dove condividete con noi un pensiero, una richiesta di ascolto. Oggi ci ascoltiamo un paio di pezzi, anzi due pezzi richiesti dal nostro amico Osvaldo da Padova, che ci ascolta ogni settimana e ci chiede di passare più spesso la nostra house music. Lo facciamo ogni settimana, caro Osvaldo, e ti accontentiamo selezionando due tracce dei Double D. Loro sono stati fondati, anzi si sono fondati in Ancona, così direbbero i puristi, nel 1990 da Danny Losito e David Domenella. È da lì il nome Double D, forse in assoluto il primo gruppo che suonava house in Italia. Bene, allora, dopo tutte queste belle chiacchiere, ci andiamo ad ascoltare Don't You Feel e a seguire Hey You, i Double D.

0: OK.
1: Beh, allora ringraziamo Osvaldo e tutti gli amici che ci scrivono, Osvaldo da Padova, che ci ha richiesto due pezzi house e noi crediamo di averlo accontentato. Bene, chiudiamo con due pezzi di pura seta sonora. Dominic Troiano con la sua Will I'll Need Love e Donna Summer, l'intramontabile con la sua intramontabile Hot Stuff, perché in fondo è tra una valvola e un chip, e oggi stiamo parlando di alta fedeltà, anzi abbiamo parlato, è quello di cui abbiamo bisogno, come del resto abbiamo bisogno dell'amore e della buona musica. Quindi qui alla radio a modo mio subito Dominic Troiano, Will I Need Love,
2: la Black Music anni 80.

Bene, allora io sono Max Lanzi, questa è stata la Radio Modo Mio, spegnete le luci, accendete i sogni e lasciate che il suono vi avvolga. Alla prossima settimana, noi siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra testine e amplificatori, abbiamo capito che l'alta fedeltà non è solo una questione di decibel ma di emozioni che arrivano integre alle nostre orecchie. Buon tutto dalla compagnia dell'Ever Funk.

0: Bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
4: Uno, due, tre.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Anzi, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito?
3: Ho capito sì! Mica sono scemo!
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
5: Ciao, sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
5: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19, solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
9: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
10: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
11: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
12: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.